0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
8: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
9: Virgin Classics 1964.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: voglio bene a mio fratello Liam, tanto quanto amo il cibo in scatola.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: at home.
1: Virgin Radio. Style Rock. Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al

0: solo su Virgin Radio.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
3: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Il rock and roll per me è sempre stata la voce della gente comune, degli outsider, di quelli che non comandano.
1: Chris Cornell, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate la luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
10: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader

0: 21, solo su Virgin Radio.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
17: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici!
16: Una Fiat 500?
17: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
18: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da €699, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
9: Elegance is a journey. Air France.
8: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
14: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello del Lario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 6:29. TG Com 24.
15: Breaking News.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. La sparatoria a rave in Svizzera ha arrestato un 43enne svizzero. Si sarebbe costituito, avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti fatali per la 22enne abruzzese Maria Spinelli. Tra i feriti, due connazionali. Paura a Times Square, a New York. Una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi terrorismo. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 Finanze. Prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Intanto il cancelliere tedesco Merz prepara l'accusa al Cremlino per i droni all'aeroporto di Lipsia. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce. L'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18 e Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, Capò, Arnaldi e Cocciaretto. Questa è Breaking News di Digicom 24.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
17: Ci siamo, buongiorno!
18: Oh, adesso sì che possiamo dire che è ripartita la stagione, perché primo di settieri era una prova generale, sì, sì, era una prova, esatto, era un'esercitazione,
17: esatto.
18: Ieri.
17: Infatti, dai. Ieri a conclusione della trasmissione qualcuno ha scritto: dai, sì, è andata abbastanza bene, sì, abbastanza.
18: Abbastanza.
17: Potete migliorare.
18: Sì, sì, ci hanno rimandato al primo settembre, noi siamo qua con i nostri
17: generale.
18: Debiti, vedi, debito in conduzione radiofonica, pensa
17: sì,
18: tu.
17: Sì, sì, sì, ragazzi, ben ritrovati. Allora, la prima domanda è questa: ricordate quante cartoline, quante lettere ricevevano Elvis Presley negli anni 50 e Beatles negli anni 60? Allora, ieri ci hanno chiamato in segreteria, me e Francesco, perché dovevano consegnarci un sacco di lettere, un sacco di cartoline.
19: Di cartoline. Sì, sì. Ma smettila di dire
17: sollecitate a luglio, vi ricordate?
18: Come
17: che
18: no?
17: Abbiamo parlato di cartoline. Bene, ne sono arrivate due.
18: Vabbè, oh, meglio due che niente. Abbiamo pensato.
17: Due.
18: Infatti noi eravamo arrivati lì con la cassetta, dico chissà quante ce ne dovranno due.
17: Due.
18: Però una addirittura dipinta a mano, giusto?
17: Beh, adesso non so. Sì, una sorta di quadro. Una da Simonetta e una da Donato da Asti.
18: Benissimo.
17: Non sappiamo come ringraziarvi.
18: Guarda. Simonetta e Donato, caffè pagato.
17: Vi rimborsiamo il francobollo da quanto vi siamo grati.
18: Comunque, sai, vuoi sapere invece che mi è successo stamattina?
17: Un'altra
18: allora
17: valigia?
18: No, per carità, i valigie oramai quelle sono andate tutte, basta, ci rinuncio, parto con lo zaino io da oggi in poi. No, ero sul tram e a un certo punto dico: ma quanto ci mette sto tram? Stamattina avevo messo gli occhiali da sole perché mi dava fastidio anche
17: certo.
18: La sola luce dei lampioni stamattina.
17: La luna abbaglia, sì.
18: E a un certo punto mi ritrovo altrove, ho visto dopo 13 anni la prima porta nuova, l'ho proprio vista stamattina perché mi sono fermato di fronte a Porta Nuova.
17: Hai fatto un pezzo in più di strada.
18: Sì, stava allestendo il mercato. Pure pensa, e ho detto: no, forse devo tornare indietro.
17: Va bene, se invece voi non avete sbagliato strada, se siete sulla sintonia giusta, questo è Rock and Talk. Andiamo?
18: Andiamo!
17: Let's go!

0: Sarebbe meglio che voi riceveste le cartoline per andare a fare la leva militare.
1: Già dato, amico già mio, dato. Già dato.
2: Tanti anni
1: sì,
2: fa.
1: Sì, sì, quando la televisione era in bianco e nero.
2: È vero, verissimo. Allora, no, aspetta, bravo, bravo, quello volevo dirti.
1: Qualcuno ha... Ah, ecco qua. Angela dice, anch'io ve l'ho spedita, deve essersi persa con la valigia di Federico.
2: Sì, sì, sì, Federico. Sì, era dentro quella famosa valigia arrivata chissà dove, magari vabbè, in un altro vabbè. Continente oramai. Va.
1: Buon compleanno a chi?
2: Allora, partiamo purtroppo con chi non è più con noi, il bassista dei Bill Haley and his Comets, Marshall Lydell, che avrebbe compiuto 93 anni. In compenso ne festeggia 71 il gagliardo Bruce Foxton, bassista dei Jam. C'è un altro bassista, quello degli Scancanensi, Cass Lewis, che ne fa 66. Barry Gibb, leggendario cantante, musicista e compositore dei Bee Gees, che spegne 80 candeline. J.D. Fortune, cantante ed ex frontman degli In Excess, che ne fa 53. Joe Troman, chitarrista dei Fall Out Boy, che oggi fa 42 anni. Happy birthday.
1: Con quale canzone siamo partiti?
2: Siamo partiti con
1: il Dr. Feelgood,
2: un pezzo tratto cioè, dall'album dell'89 dei Motley Crue, che era Dr. Feelgood.
1: I Motley Crue pubblicano l'album Dr. Feelgood proprio io questi qui li denuncio comunque. Succedeva nel 1989. I Clash licenziano Mick Jones e lo stesso giorno Tom Waits pubblica Swordfish Trombones, grande album, l'ottavo di Tom Waits. Questo succedeva nell'83. Adesso vi racconto una storia molto curiosa. Nel 2011, mentre si imbarca su un volo della Southwest da Oakland a Burbank, Billy Joe Armstrong dei Green Day viene fatto scendere dall'aereo dopo aver risposto in modo sgarbato a un assistente di volo che gli aveva chiesto di tirarsi sui pantaloni che portava troppo bassi. Armstrong non gradisce la richiesta. Alla fine lui e il suo compagno di viaggio vengono allontanati, vengono fatti scendere dall'aereo, e allora lui scrive un Twitter: appena cacciato da un volo Southwest perché i miei pantaloni erano troppo bassi. Il tweet viene rapidamente condiviso dai suoi follower, costringendo la Southwest a rilasciare una dichiarazione di scuse per l'accaduto. Tiratevi sui calzoni!
2: Beh, ma non si può far scendere dall'aereo uno perché c'ha i pantaloni a vita bassa.
1: Tiratevi sui calzoni! Cos'è sta cosa che fate vedere le mezze chiappe? No.

0: ascoltati Queens of the Stone Age, Easy Street. È il momento della seconda pagina.
1: Oh, ed è il momento di parlare di un'amica che non ritrovavamo da un po'.
0: Che è?
1: Sydney Sweeney.
0: Oh.
1: Ah, Sydney Sweeney. Allora, lei la conosciamo perché 3 anni fa è stata anche protagonista del videoclip dei Rolling Stones, Angry. Ebbene, torna a far parlare di sé a pochi giorni dal suo compleanno perché ha condiviso sui social alcune immagini dei video anche realizzati durante il backstage di una nuova campagna dedicata ad una collezione di lingerie. Campagna, diciamo, lei è una molto, diciamo, smart da questo punto di vista, sa giocare bene anche sull'ironia, a volte sul doppio senso. In effetti questa collezione diciamo fa riferimento all'espressione inglese birthday suite, che evoca un po' un look, se vogliamo, particolarmente audace, ecco, per non dire altro. Da queste parti, dice lei, il costume di compleanno è un po' diverso. In questi scatti eleganti, ma anche un po' provocatori, lei costruisce tutto intorno alla sua presenza scenica, direi importante. Viene mostrata mentre prepara delle torte, farina, decorazioni. C'è un sapore retro.
0: In mutande.
1: È in lingerie, sì, lingerie, diciamo. Ecco, quindi immaginiamo che lei festeggerà davvero il suo prossimo 12 settembre un grande compleanno all'insegna dell'ironia e del fascino. Parliamo però dei vostri compleanni, il regalo indimenticabile, memorabile che avete ricevuto. Ovviamente non Sydney Sweeney, immagino, ma chi lo sa. 342 4141 411.
0: Io non l'ho ancora ricevuto il regalo memorabile.
1: Arò. No.

0: regalo un bel biglietto di sola andata chissà per dove. Darkness vanno da quelle parti. Clemente, cinquantenne calabrese, dice che a 18 anni sua zia gli regalò il biglietto degli AC/DC e le esperienze a volte sono ricordi pazzeschi.
1: Insomma, festa dei 18 anni indimenticabile per lui e per voi che continuate a scriverci al 342 41 41 411. Vi leggiamo tra poco.

0: The Dry Rock City, questi erano i Kiss. Regali di compleanno memorabili. Federica da Pavia dice: 4 giorni in Lapponia per vedere l'aurora boreale, ma con il piffero che mi sono messa in lingerie come Sidney Sweeney con quel freddo. Peccato, perché sarebbe stato bello anche per gli elfi che passavano di lì aiutando Babbo Natale, sai com'è.
1: Ecco. E i followers,
0: i selfie.
1: Quanto sarebbero stati felici. Vabbè, insomma, il primo motorino, il gattino quando avevo 6 anni, un volo in paracadute, ma tutte cose che riguardano il passato remoto. Invece oggi si regala solo tecnologia, che dopo 3 anni lo butti via perché diventa obsoleta.
0: È vero.

0: Ciao, belle teste. Per il mio 18° compleanno stavo con un ragazzo di 5 anni più grande, titolare di azienda. Ho ricevuto una rosa blu. Attenzione, è il pensiero che conta, ma conoscendo la mia golosità, magari l'accompagnava una scatola di cioccolatini e faceva più bella figura. No? Buona giornata.
1: Buona giornata a te, ma che pazienza che hai, perché titolare d'azienda, ma col braccino corto.
2: La rosa blu. Ma poi scusa, titolare d'azienda, ma altro che cioccolatini, un bello zaffiro che faceva pandan con la rosa, un anello, una cosina un po' più preziosa.
1: Mollalo!
2: Ma che veramente, che tirchio. Tra l'altro la rosa blu però pensa, amore a prima vista si regala quando proprio sei rimasto colpito.
1: Buono sapersi.

0: E il regalo più bello di oggi l'avete ricevuto proprio da noi, la voce di Alanis Morissette.
1: E tra poco le ultime sul traffico in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 diramazione Roma Nord si è verificato un incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Autosole. Un incidente anche sulla 1 Roma Napoli tra Il Bivio per la A3 Napoli Salerno centro direzionale in direzione della capitale. Code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Infine sulla statale 613 Brindisi Lecce si procede a rilento per lavori tra Squinzano e Torre Rinaldi e prima dell'incrocio per Surbo, Lecce, in direzione Lecce. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: La voce di Alanis Morissette era un regalo per tutti quanti, invece This Mirror Weighs a Ton, l'ultimo album degli Interpol uscito lo scorso venerdì, è solo per chi riesce a prendere la linea all'800-324-330, ma poi si deve sottoporre alle nostre...
1: ad un interrogatorio, chiamiamolo proprio per quello che è. Io tra l'altro, guarda, so che non si può fare, ma io veramente questo album vorrei tanto... darlo a Morena, quella che è rimasta incastrata in quella relazione con il dirigente
0: della Rosa Blu,
1: però ci ha scritto, no, volevo offrirglielo come risarcimento, ma ha detto che tranquillamente oggi a 45 anni lo ha lasciato e ovviamente era una causa della Rosa Blu.
0: No, già quello era una buona ragione.
1: Esattamente.
0: Noi oltre alle Rose Blu vi mandiamo...
1: Allora, t-shirt, portapass, cappellino... E
0: non,
1: quindi
0: non a tutti, eh?
1: Non a tutti, no, no, solamente no. Al più veloce e al più fortunato all'800-324-330.
0: Esattamente.

0: questi erano gli Oasis con The Importance of Being Idle qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Giorgia, benvenuta.
2: Giorgia!
3: Ciao, dopo Susanna, Giorgia,
0: allora,
3: ma cos'è?
0: Voglio dire questo, io da romano direi Giorgia, però mi hanno sempre detto no, si dice Giorgia.
3: Giorgia.
0: Tu preferisci Giorgia o Giorgia? Di la verità, guarda, non mi offendo.
2: Giorgia,
0: buongiorno, Giorgia. Benvenuta in Rock and Talk Super G Radio.
3: Da dove chiami?
2: Milano.
0: Milano,
3: comodo, in effetti,
2: gioco in casa.
3: Sì, esatto, quindi niente corrieri, vieni a ritirarlo tu il disco.
0: Sì, guarda, siamo a due passi.
2: Volentieri.
3: Oh, bene, è la prima volta che riesci a prendere la linea, eh?
2: No, la seconda è proprio un anno fa, in questo periodo l'ho presa.
3: Ma dai, allora ci risentiamo anche nel 2027, ok?
0: Allora, Giorgia,
3: già scritto.
2: Me lo segno.
0: Giorgia, c'è adesso tutti contenti, ridiamo, scherziamo, ma qui arriva casca l'asino, perché non l'abbiamo fatta ancora nessuno quest'anno. La temibile domanda, ieri ti sei dimenticato, com'è possibile? La tua preparazione musicale da 1 a 10 è...
2: Zero,
3: addirittura.
0: Disastro.
3: Ma scusami.
2: La musica, ma non so di chi è, guarda.
3: No, aspetta.
0: No, bella questa. Senta la musica, ma non sa di chi è. Giorgia, sei già, guarda, no, sei la nostra regina proprio già.
3: Da quanto tempo ascolti Virgin Radio?
2: Da tanti anni, penso più di una decina.
3: Vabbè, ma noi i nomi degli artisti li diciamo, qualche aneddoto lo raccontiamo.
0: Ma Giorgia si lascia trasportare dall'emozione.
3: Non ci ascolta, questa è la verità. Vabbè, questi li conosci comunque, andiamo.
1: Indizio 1.
3: Allora, Giorgia Bella, la band di oggi viene dagli Stati Uniti. I veri fan, quelli da Pergamena, quelli che rispondono immediatamente, sanno che nel 1991 suonarono al Borderline Club di Londra con uno pseudonimo. Bingo Hand Job.
0: Insomma, però, a quest'ora, dai.
3: Sai che arrivano dalla Georgia?
0: Sì, da Athens, che non ha nulla a che vedere. Si proprio Athens,

0: Ecco, quella la conosce, la balli tutte le volte. È contenuto in un famosissimo album.
1: No, ma vedi, io se vuoi te la canto, sono proprio finisci dicendo la so.
0: Vedi, è stato prodotto in Georgia, una canzone leggera, allegra, felice per gente felice e brillante.
2: Ecco.
1: Allora, il mio compagno che lui è più bravo di me.
2: Facciamo il gioco.
0: Hai altre doti, spero.
2: Allora, io ti dico il nome di tre città, io ti do tre città e tu mi prendi solo la prima lettera, ok?
0: Okay.
2: Quindi abbiamo Roma, ok? Poi c'è Empoli. Ecco, sì.
3: Oh yeah, ce l'ha vinto.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: Perché si è avvicinato tuo marito, tuo fidanzato, il tuo compagno, ha suggerito.
1: No, ho dedotto, dai, cioè vabbè, si era rincoglionito.
2: Deduzione.
0: Ignorante sì, rincoglionita no, vuol
4: dire. Ma smettila di dire cazzate.
2: Giorgia, hai fatto, Giorgio, guarda, un figurone. Per essere la seconda puntata sei stata insuperabile.
0: Sì, veramente.
5: Cos'hai detto, scusa?
0: Orgogliosa di te stessa, ecco quello che devi essere.
1: Sempre e ovunque.
0: Sì, sì, appiccicati una medaglia lì.
2: Oh, bene, bene.
0: Lì dove vuoi tu, eh?
2: Ti porti a casa il nuovo album degli Interpol in versione CD, The Smear Away.

0: Cerca proprio il suo gruppo musicale perché lei dorme.
1: Ma com'è che stanno chiamando solo donne? Il Doc ha messo la preselezione.
2: Doc, fra! Questa qui è la regina di Tarelo.
3: Ma davvero voi ci volete propinare queste telefonate come vere?
4: Sì, sì.
5: Giorgia oggi e Susanna ieri. Seconda volta che chiamate. Avete un po' rotto in oro.

0: Ma dai. No, dai.
1: Se giocate non chiamate più, fate giocare noi che non prendiamo mai la linea. Dai, coraggio.
2: Giorgia, Giorgia, sono il re Giorgia. E questo fa di te una grande caprona.
3: Ecco, con l'omaggio
4: sì,
3: di
4: sì, sì, è proprio grande, figurone di quelli, ma proprio una figura di me.
3: Oh. Vabbè, senti, comunque noi abbiamo l'approvazione di lui. Ci basta l'approvazione di Grian Chatten, che dall'Irlanda ha ascoltato la telefonata e ha detto: mi piace George.
0: Come si titola questa?
3: Questa è la nuova dei Fontaines D.C. Parliamo di cose serie. È l'anticipo del nuovo disco della band.
0: Marianne.
3: Marianne
0: è quella che chiama domani?
3: Domani chiama Marianne, oh, sì.

0: illudiamoci, non sarà Marianne che chiama domani, sarà Ermenegildo, Gustavo, Arturo. Arturo sono io, scusate.
1: Tu sei Arturo, io Federico, loro i Fontaines D.C. Segnatevi la data del 16 ottobre perché arriva il nuovo album a distanza di 2 anni The Romance, che si chiama Dopamine Chamber.
0: E questi chi saranno mai?
1: Questi? Ragazzi, questi dovrei conoscerli.
0: Musica su Virgin Radio, mi pare, sì.

0: ne ho fatto uno in più, scusate.
1: E questi erano i Doors che hanno gradito la tua, vedi, la tua performance, la tua partecipazione. Break on Truth, The Other Side, tra poco Chris Cornell in Broken Talk.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
9: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
18: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
19: Buono.
18: Melone retato.
19: Buono.
18: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
19: Buono.
20: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: non sono arrivato ad un livello di ottimismo e self confidence tale nella vita al punto di dire che il male fa bene, ma voglio fidarmi di questo bel pezzo di Chris Cornell, When
1: certo
0: Bad Does Good.
1: Certo, un po' quello che si pensa quando si deve tornare a lavorare dopo le vacanze, ecco, per esempio. Roba che uno ci pensa, ma quasi quasi aggiungo un paio di giorni di malattia alle ferie, ma non mi credo. No, in realtà non lo facciamo più, non lo fa più nessuno. Anzi, vi dirò una cosa, uno studio dell'OCSE, i dati ufficiali dell'OCSE fotografano una realtà inaspettata. Siamo molto, molto, molto meno assenteisti che un tempo.
0: Ah, sì?
1: Parlo dei noi italiani in generale. Siamo penultimi in classifica a livello europeo in quanto assenteismo dal lavoro. Siamo veramente meravigliosi. Solo i greci ci battono, ma li batteremo.
0: È i greci?
1: Incredibile. Sì, è proprio così.
0: Anche loro? Sì, staccano, sì, visti?
1: Sì. Cioè, pensa un po'. Allora, nel 2025 il dato medio per dipendente di assenza è sceso alla cifra record di 0,6 settimane all'anno, quindi siamo dei gran lavoratori.
0: Ma pensa,
1: ma chi l'avrebbe mai detto?
0: E chi l'avrebbe mai detto che in testa c'è la Norvegia con ben 5,7 settimane media dipendente di assenze? Uno, sai,
1: 5 settimane!
0: Si parla sempre del Nord Europa come
1: siamo noi
0: un luogo di eccellenza.
1: Sì, sì, incredibile questa roba qua. Allora, siete stacanovisti? O fannulloni,
0: ecco.
1: C'è quel fannullone che è dentro di voi, continua a darvi pizzicotti.
0: Ecco, continua a sgomitare per uscire.
1: Dai, ditecelo, fatelo uscire. Dai.
0: Fatelo uscire.
1: Il vostro autocontrollo, il vostro self-control. 342-4141-411.

0: Ma non è che sono i nostri medici che ci danno meno assenze, vero?
1: No, no, aspetta, fammi capire. Secondo te noi continuiamo ad andare dal medico a cercare di portare a casa dei giorni di malattia per grattarci la pancia, e il dottore invece ci dice no, vai a lavorare, fannullone.
2: Sì, sì. È una contrattazione, su 3 giorni, no, te ne do 2, è un raffreddore, 3,
1: i dottori
2: 3,
1: hanno ricevuto indicazione di dare meno malattia?
2: Ma
1: no,
2: non so.
1: Ma no, abbiamo raggiunto una consapevolezza, dei valori.
2: Sì, cioè, un'etica del lavoro.
1: Un'etica
2: no?
1: del lavoro.
2: Secondo me no, potrebbe anche esserci un'altra cosa. In Norvegia fanno 5,7 settimane di assenze l'anno, perché lui è un paese in cui non viene trasmesso rock and talk, e loro per protesta dicono: sapete che c'è, ce ne stiamo a casa.
1: Si spaccano una gamba tutti gli anni per avere il gesso per un mese.

0: E a proposito di lavori, c'è anche chi fa il turno di notte, Night Shift Superstar, questi erano i Muse in Rock and Talk. Allora, Diego da Milano dice: buongiorno, ma fatemi capire, la Norvegia ha il PIL più alto del nostro con più assenteisti, allora c'è qualcosa che non va. Diego, purtroppo qui dobbiamo correggerti, perché i dati invece ci dicono che l'Italia ha un PIL di 2.300 miliardi di euro contro i 500 miliardi della Norvegia, quindi andiamo meglio noi, evidentemente.
1: Non avete calcolato la bravura che abbiamo nel timbrare il cartellino e andare a fare la spesa o aperitivo? Non si firma questo vigliacco qui.
0: No,
1: non si firma.
0: Come? Cioè, timbre va a fare aperitivo?
1: Ma non è vero, no, non succede.
0: Una barzelletta.
1: Ma smettila, dai, su. Lady Kravitz!

0: Kravitz che balla da ieri sera ininterrottamente, Dance Till Dawn, ballando fino all'alba, e andiamo avanti con Iggy Pop, anche lui ci fa ballare.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai per ceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica!
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Morning Glory. Morning Glory.
18: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
19: Virgin Classics
20: 1977.

0: Rasp Life, appuntamento con i classici della storia del rock insieme a Iggy Pop, qui Super Gym Radio, il Rock and Talk. Allora, io vi ringrazio di credere che io mi sia laureato in economia in qualche facoltosa prestigiosa università americana, perché addirittura mi scrivono, sta di fatto che ogni norvegese da un giorno all'altro potrebbe svegliarsi con 300.000 euro sul conto se facessero i dividendi dei proventi del fondo comune dell'estrazione del petrolio che vale 1.800 miliardi, ragazzi.
1: Fantastico, non l'ho capita.
0: Voglio dirvi questo, io di mattina, sapete che con la matematica non ho un buon rapporto, io posso solo dirvi della Norvegia che c'hanno, che hanno il petrolio, i fiordi, il welfare, e ci avranno anche un modulo per firmare le settimane d'assenza e farsele riconoscere, no, che ti devo dire io.
2: Non è che ha scritto Tajani, va così, sei tu che te le vai a cercare.
0: Tu
2: che ti metti a parlare di PIL, ma ti sembra il posto giusto per parlare di PIL.
0: Il PIL nell'uovo.
2: Allora,
0: proprio.
2: Io posso andare avanti con un altro messaggio?
0: Vai.
2: Mi dicono di sì. Allora, vi leggo due messaggi, anzi di due presunti sindacalisti. Sì. Uno che dice che in passato, quando andavi in ospedale, ti facevi un'operazione, ti tenevano una settimana, 10 giorni, e poi ti davano un mese di convalescenza. Oggi invece ti fanno firmare 4 documenti, ti cacciano fuori il giorno dopo. È vero che il medico di famiglia comunque conferma da meno malattia, altrimenti l'INPS già gli fa noie. Lo so per certo. Poi Elisabella, ho visto dipendenti andare in ufficio con il raffreddore a contagiare tutti gli altri, andare in ufficio con braccia rotte, polsi slogati e caviglie scassate. Altro che staccanovista. In Italia, se ti assenti per malattia, ti fanno il mazzo così, non come nel civile Nord Europa, dove è ammesso alle donne anche di restare a casa durante il ciclo.
0: La trasmissione sta assumendo un tono molto serio, direi.

0: Esatto, sono gli Amazons, Blood on the Bone su Virgin Radio. Ma certo che siete dei tipacci. Cioè, noi vi diamo delle belle notizie di cui dovreste essere orgogliosi, sì. E voi rigirate la frittata e dite bla bla bla bla bla bla bla. Cercate sempre un pillo nell'uovo.
1: Addirittura sono andati a ritirare fuori la storia del mal di schiena. Non ti credono.
0: Sei stato a casa due mesi per un millantato mal di schiena e sei sempre lì. Dai, muto, stai muto. Allora, io mi sono fatto di morfina per un mese e mezzo perché stavo malissimo, continuo a stare male e devo affrontare, a proposito, fra poco verrò chiamato dall'ospedale per affrontare un intervento. Per risolvere quel problema.
1: E come la mettiamo con la storia del medico della mutua? Vedremo.
0: Verrò qui in stampelle.
1: Vedremo.
0: Qui in stampelle. Comunque, se questo è quello che volete.
1: La sanità com'è in California? Dovremmo chiederlo a Red Hot Chili Peppers, che ascoltiamo con Around the World.
0: Allora,

0: Bruno e Red Hot Chili Peppers Around the World.
1: E le breaking news del TG Com24 arrivano tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TG Com 24. Breaking news.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier Tajani assicura che non è una questione elettorale, bensì di sicurezza interna. Il pericolo jihadista, dice, non va sottovalutato. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. Nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev, almeno una decina di morti. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze, prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Ma il presidente americano Trump fa spallucce e dice «ci piace andare d'accordo con tutti». Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. La sparatoria a rave ad Arau, arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte della 22enne abruzzese Maria Spinelli, tra i feriti due connazionali. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare ricoverato a La Habana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma vince 4-0 a Lecce, l'Atalanta 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18, Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, K.O. Arnaldi e Cucciaretto. Queste breaking news di TGCOM 24.
7: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A8 verso Varese, 2 chilometri di coda per lavori tra Origio Ovest e Castellanza. Sulla A1 verso Napoli, 3 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Barberino di Mugello e Calenzano. Sulla statale 195 sul Citana, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Ponte Nuovo e l'incrocio Santa Margherita verso l'incrocio San Giovanni su Ergiu, statale 126 sud-occidentale sarda. Prudenza e buon viaggio.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ascolterei Jerry Romano per tutto il giorno, invece soltanto 3 minuti, 2 minuti. Invece 20, 30 minuti saranno a disposizione del nostro cavaliere nero Antonello Piroso a partire dall'8:15. Noi ci assentiamo per quella mezz'ora, sì. È vero? Assenteisti giustificati, ma del resto lavora mezz'ora al giorno, facciamolo lavorare.
1: Oh, tant'è, bravo, tant'è che ieri, quando ho fatto quel discorso introduttivo del rientro,
0: va bello?
1: No, io a un certo punto mi sono un po' perso perché è arrivato al punto in cui dici: immaginate di tornare a lavorare e trovare dei colleghi competenti. Non avevo capito che stesse
0: non
1: per fare una battuta, ma voi me lo dovete dire. Dove sta Buscero che mi dà una comitata? Dice: ridi, ridi tu la prossima volta, dimmelo, perché io anche lì sono arrivato 5 minuti
0: io
1: dopo.
0: Io lo conosco da 8-9 anni, tu insomma un po' meno.
1: Dimmelo, dimmelo, un po' di gas esilarante, rido.

0: Delivery, questi erano i Baby Shambles in Rock and Talk Super G Radio. Comunque io mi domando se disgraziatamente Antonello avesse ascoltato le mie sciagurate considerazioni sul PIL norvegese, addirittura mi hanno costretto a fare la divisione e scoprire che in effetti con il numero di abitanti la Norvegia sta molto meglio di noi pur avendo un PIL inferiore, grazie, voglio dire, ma non era una novità che in Nord Europa forse vivessero meglio rispetto a come si vive qua.
1: Ieri abbiamo chiuso la trasmissione con un messaggio che diceva è andata abbastanza bene, domani sarà ancora meglio. In effetti avete visto che salto di qualità. Stamattina abbiamo affrontato tematiche veramente importanti. Insomma, abbiamo parlato di società, di lavoro,
0: di economia.
1: Cioè, ragazzi, alto livello. Stiamo volando.

0: Shine Down su Virgin Radio. Sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
12: E con lui scopriamo i principali avvenimenti dell'attualità accendendo come sempre i riflettori sulle news. Quindi con noi in Rock and Talk Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
13: Buongiorno Antonello.
12: Buongiorno.
14: Buongiorno, splende il sole sulla città di Roma e quindi dalla finestrella del mio bugigattolo riesco a vedere la profondità della volta celeste azzurra, azzurrissima, come immagino sia in gran parte del paese, sicuramente anche a Milano, attraverso la vetrata degli studi di Rock and Talk, l'Allegretto e il Doc possono contemplare la profondità del cielo, come fanno molti amici e amiche che in questo momento magari sono in macchina, attraverso il parabrezza e il finestrino possono contemplare la profondità del cielo, che non è niente rispetto alla vastità del gran caso che me ne frega oggi di tutto. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Spellbinding, questi erano gli Smashing Pumpkins su Virgin Radio.
1: Antonello, che succede?
2: Allora, io spero vivamente che la cronaca che riporta in prima pagina questa mattina il quotidiano La Stampa di Torino sia sbagliata, cioè che il collega che ha scritto il pezzo abbia inventato la notizia, cioè se è un esercizio di scrittura, la sinossi di una fiction pessima, tragica vorrei dire, perché se no non si spiega. Il titolo in prima pagina e l'intera pagina che poi all'interno della Stampa di Torino si trova, il titolo è il seguente, violenta una tredicenne nel mini market, ma il GIP lo scarcera perché, tra virgolette, l'accusato che ha ammesso, ha detto anche stata la prima volta, mentendo, come adesso vi dirò leggendo la cronaca, il GIP dice lo scarcero perché ha provato dispiacere. Ma come ha provato dispiacere? Stiamo parlando dello stupro di una ragazzina di 13 anni. Ma come ha provato dispiacere? Allora leggo la cronaca. Dice: questa ragazzina a 13 anni è andata in questo mini market di Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino, e il negoziante l'ha violentata in mezzo agli scaffali. Un uomo di 42 anni, erano soli, non c'erano altri clienti, non c'era neanche il titolare, le telecamere hanno ripreso tutto, non solo quella violenza sessuale, ma anche un altro abuso avvenuto 40 minuti prima. Cioè 40 minuti prima era entrata una signora e lui aveva, diciamo, cercato e fatto i porci comodi suoi. Una donna adulta non ancora identificata, dice La Stampa di Torino. Due violenze in meno di un'ora. Quindi, come dire, il profilo del sospettato è quello di un recidivo. Quello stesso sabato i poliziotti, dopo aver trovato la ragazza che vagava su un marciapiede in evidente stato confusionale, i poliziotti hanno fermato l'autore del reato, ma dopo due notti in carcere l'arrestato è stato scarcerato. Perché? Perché l'uomo è incensurato, è parso collaborativo. Il trauma dell'arresto basta come deterrente, cioè il fatto che l'abbiamo messo in gattabuia due notti gli servirà per capire che ha fatto una cosa grave. Ciumbia, caspita. E infine il fermato avrebbe, scrive il GIP, il giudice per le indagini preliminari, avrebbe mostrato resipiscenza, cioè si sarebbe pentito. Durante l'udienza di convalida ha affermato di essere dispiaciuto, ma pensa un po', cioè ha, come dire, molestato sessualmente, ancora non sappiamo bene come, una signora che ancora non è identificata, ma sta nelle immagini del negozio, e dopo tre quarti d'ora ha stuprato una bambina di 13 anni. Il bello è che neanche si è sottoposto all'interrogatorio, cioè le sue sono dichiarazioni spontanee, perché nel momento in cui gli è stato chiesto se intendeva rispondere alle domande del magistrato, lui ha risposto: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Allora, il commerciante, questo signore, è tornato libero da ieri pomeriggio. Continua a leggere la cronaca della Stampa di Torino. Libero di tornare a lavorare, sottoposto a una delle misure di custodia cautelare più blande che si possa immaginare, cioè l'obbligo di firma, un obbligo che il signore potrà concordare con l'autorità e senza spostarsi dalla sua zona, quindi andando a firmare nel commissariato più vicino al negozio dove si è consumato la violenza, lo stupro, il reato. Il bello è che il PM aveva chiesto al GIP la detenzione in carcere, cioè di lasciarcelo. Vi è il concreto pericolo che, se libero, commetta reati della stessa specie. Troppo grave il reato contestato, violenza sessuale, aggravato dalla giovanissima età della persona offesa, di cui l'uomo era pienamente consapevole. Perché? Perché, come poi la ragazzina ha raccontato, lui gliel'ha chiesto: ma quanti anni hai, bella bambina? Lei 13 anni. E lui: ce l'hai il fidanzato? Sempre dalla cronaca della Stampa di Torino. Allora, io francamente non so che pensare. o ci sono degli elementi che mi sfuggono, la cronaca non è fedele, sono stati omessi dei passaggi. Sto cercando di trovare tutti gli argomenti razionali a difesa di questa decisione, perché, ripeto, davanti a un titolo in prima pagina e un'intera pagina della stampa di Torino su uno stupro ad anni di una tredicenne, e l'accusato, il quale ha ammesso, attenzione, pur non rispondendo, si è rifiutato di rispondere alle domande, ma ha detto sì, è vero, sono stato io, è la prima volta che mi succede. Falso, gli era successo neanche un'ora prima, e sono molto pentito e dispiaciuto di quello che ho fatto. Ma ragazzi, ripeto, o manca un pezzo alla storia, o se la storia è così, mettiamoci le mani nei capelli. Perché poi hai voglia a spiegare all'opinione pubblica che i magistrati non sono tutti uguali, è vero, che bisogna distinguere fra l'accusa, il pubblico ministero, il giudice, la parte terza, ma io mi domando e dico, questo giudice che ha deciso che davanti a uno stupro di una tredicenne la persona ha mostrato segni di pentimento e quindi rimettiamola, no, in libertà, non teniamola in galera. Poi, amici, magistrati, non vi potete stupire se poi la gente, no, nei vostri confronti, purtroppo generalizzando, matura un sentimento di avversione e di ripulsa. O no? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Grande Police su Virgin Radio Walking on the Moon.
1: E in Rock and Talk c'è con noi il Cavaliere Nero Antonello Piroso.
2: Oh, io adoro guardare le prime pagine dei quotidiani sportivi, perché riescono a fare la prima pagina, ma anche dentro, una valanga di articoli sul campionato di calcio che è appena iniziato. Cioè, vi do una notizia: fino adesso sono state disputate 2 giornate. Campionato dura 38 giornate, quindi hai voglia a, no, pestare l'acqua nel mortaio, però bravissimi, perché no, si devono applicare su questa materia fin dalla prima giornata, cominciando a trarre subito conclusioni. Io mi limito a ricordare, anche alla luce dei risultati di ieri, qual è la classifica in questo momento di Serie A. Ripeto, dopo 2 giornate, quindi prima di fare, no, illazioni, trarre conclusioni, aspettare un cicinin. E comunque in testa alla classifica, con punteggio pieno, cioè hanno vinto sia la prima partita che la seconda, e quindi hanno 6 punti in classifica, ci sono ben 6 squadre, tutte e 6 con 6 punti. E sono le 2 squadre milanesi, l'Inter e il Milan, le 2 squadre romane, la Roma e la Lazio, la Juventus e l'Atalanta. Ma a guidare la classifica è la Roma, perché pur avendo gli stessi punti delle altre 5 squadre, ha fatto 8 gol e non ne ha incassato neanche uno, cioè differenza reti più 8, perché aveva vinto la prima partita che ha replicato ieri con il Lecce, 4 pere alla Fiorentina, diciamo così, prima giornata, 4 pere al Lecce, in casa del Lecce, doppietta per Animalen, l'hanno già ribattezzato così, Malen, che si ritrova capocannoniere del torneo perché ha segnato 3 gol dei 4 alla Fiorentina e 2 gol dei 4 al Lecce. In tutto, da quando gioca in Serie A Malen, che è arrivato l'anno scorso a campionato iniziale, nelle sue prime 20 presenze ha segnato 19 reti, praticamente di media fa un gol a partita. Meglio di lui nella storia del campionato italiano ci sono Nordal, ma stiamo parlando del 1949, con 20 gol in 20 presenze, e Cosè Altafini, 20 gol in 20 presenze, anche lui però, no, addirittura nel campionato 58-59. E quello che colpisce di più per gli appassionati di calcio, soprattutto per i tifosi del Napoli, è la sconfitta del Napoli in casa con il Como, che si sta rivelando la sorpresa e dello scorso campionato, perché addirittura è riuscito a entrare in Champions League, ma anche di questo avvio. Dopodiché ribadisco, perché le polemiche, gli arbitri, non gli arbitri, hanno visto il fallo del Napoli, il VAR, non il VAR, abbiamo tempo di raccontarcela, di suonarcela, di cantarcela di qui fino a maggio dell'anno prossimo, quindi calma e gesso anche quando si sta parlando di tifo calcistico. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Questi erano i Cranberries su Virgin Radio con Tomorrow.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Non sono preoccupato per me, nel senso che alla mia veneranda età ormai sono più di là che di qua, ma sono preoccupato per il futuro di mio figlio e dei vostri figli, dei figli di tutti. Apro e chiudo la parentesi, non come dice Siegfriedo Ranucci, che lui adesso deve continuare la sua battaglia di verità, no? Per consegnare, e lo fa per i suoi figli, ma anche, ha detto così, lo faccio per i miei figli, ma pure per i vostri. Ecco, volevo dire, a Siegfried, magna tranquillo, all'educazione civica di mio figlio ci penso io, grazie. Soprattutto gli spiegherò che se vai a mangiare e ti accompagni e frequenti abitualmente un pluripregiudicato in odore di massoneria, in odore di collaborazioni opache, ambigue, con i servizi segreti, è sbagliato. A mio figlio insegnerò questo, poi ognuno si regoli come crede. Chiusa la parentesi su Ranucci, su cui prima o poi bisognerà tornare, ma insomma, argomento anche piuttosto noioso. No, sono preoccupato dell'emergenza climatica. La possiamo negare, possiamo dire che ciclicamente nel corso della storia, però ragazzi, siamo... Stamattina sentivo, si annuncia la sesta ondata di calore tropicale africano di questa lunga estate calda. Ma d'estate fa sempre caldo. Sì, però nessuno ricorda la temperatura del Mediterraneo arrivata in qualche punto ai 30 gradi. Cioè, e succede anche in Italia, vi posso assicurare che nel Mar Tirreno, lato calabro della Calabria, ti immergi nell'acqua e sembra di stare, insomma, acqua tiepida. Con quale impatto sui pesci? Sapete, più l'acqua si riscalda e più i pesci, per cercare di star meglio, vanno sul fondo. Vabbè, ma insomma, adesso non stiamo a parlare dei pesci, parliamo degli esseri umani, no? Trombe d'aria a Cremona, alluvioni cicliche. Ma perché le trombe d'aria? Perché questa massa di aria calda, caldissima, che permane per molte settimane, se non per mesi, quando poi arrivano, perché arrivano sempre e comunque le ondate di aria fredda, nell'impatto si generano le trombe d'aria. E sono in aumento. Ma poi guardate cosa è successo in Nepal per lo scioglimento di un ghiacciaio. Quali altri sintomi, episodi, dobbiamo aspettare per capire che siamo ormai lanciati su un treno che è difficilissimo fermare, è difficilissimo governare. Lasciamo stare le polemiche della politica, il Green Deal, le macchine elettriche, perché io dico sempre sì, per quanto l'Europa si possa impegnare a fare di più, se poi dall'altra parte del mondo l'India e la Cina fanno come caspita gli pare con i combustibili di origine fossile, il carbone, il petrolio eccetera, è inutile che ce la stiamo a raccontare. Ma la temperatura del mondo sta aumentando e si sta squagliando il permafrost. Il permafrost è terreno, suolo rimasto sotto zero per millenni, soprattutto dove? Nelle zone artiche, in Alaska, in Groenlandia, in Siberia, nel Canada, il Canada più a nord, no? Se si scioglie il ghiaccio che copriva questo terreno, da questo terreno emergono resti di piante e animali morti da secoli, se non da millenni, che non si sono decomposti. Per cui vengono rilasciati batteri, vengono rilasciati virus, ma soprattutto viene rilasciato metano. E il metano scalda la terra molto più dell'anidride carbonica. E il combinato fra metano e anidride carbonica rialza ulteriormente la temperatura, che farà ulteriormente sciogliere ghiacciai, che immetteranno acqua dolce nell'acqua del mare, la cui temperatura... che si innalzerà. Ma che cosa vogliamo aspettare? Dice, ma questa è l'apocalisse, ma tanto avverrà fra 30 anni, 50 anni, chi se ne frega, sarà un problema dei nostri discendenti, appunto, ma non possiamo fregarcene del futuro dei nostri figli tutti insieme, o no? Non so che cosa si possa fare, sono completamente impotente, però non facciamo passare queste notizie come se fosse ovvio, perché tanto ovvio non mi pare e soprattutto, scusate, tanto ovvio non è. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Beh dai, non è una novità, sono sempre stati appassionati di soul music i Rolling Stones. Li avete ascoltati su Virgin Radio con Jealous Lover.
1: E noi siamo ai saluti per questa seconda puntata della settimana con il nostro Cavaliere Nero.
2: E dunque il permafrost che vi ho spiegato, una sorta di bomba ad orologeria per il pianeta, un pianeta in cui le superpotenze hanno ricominciato a produrre e accantonare bombe atomiche sempre più potenti, ordigni nucleari. È un po' come vivere in un pianeta piena di bombe atomiche in una casa piena di dinamite, e noi così continuiamo a fare come se nulla fosse. Però non deprimiamoci, intanto oggi godiamocela se possibile, poi i problemi, beh, ci penseremo domani, o speriamo che ci pensino coloro che abbiamo eletto a nostri rappresentanti. Sì, stiamo freschi. Bene, siete la resistenza, a domani, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da €619, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
10: Elegance is a journey. Air France.
9: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
14: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
16: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
18: Perché? Perché?
19: Ecco perché!
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Giornate mondiali Guzzi 2026. The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario. L'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima €10, montepremi €521.544,10. Regolamento su mcdonalds.it.
10: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
18: Radio. Style Rock.
8: Virgin Classics 1969.

0: Vergogniamoci, non ne fanno più di band come queste, le Zeppelin. Qualcuno lì fuori per caso ancora spera che una ci sia una riunione? No, niente riunione.
1: Nulla.
0: No, no.
1: Nulla.
0: Invece sul versante Who le cose vanno meglio.
1: Guarda, il versante Who ci ha già regalato grandissime sorprese nell'ultima stagione, perché sono successe cose poi smentite, poi confermate. Allora, al centro di questa dell'ultima questione c'è sempre lui, c'è Zach Starkey, ok?
0: Figlio d'arte.
1: Il figlio d'arte, allora cosa era successo? Era successo che, insomma, lui era stato allontanato dalla band.
0: Sì.
1: All'inizio sembra che fosse una cosa consensuale, poi invece in realtà lui ha detto che sì, ci fossero stati dei problemi. Ora c'è un colpo di scena, perché sempre Zach Starkey sembra sia il favorito per tornare a suonare con gli Who. L'altro ieri, durante un concerto all'Encore Theater a Las Vegas, Roger Daltrey ha detto al pubblico che la band avrebbe fatto delle prove con il batterista in vista di un possibile ritorno sul palco, magari per un nuovo tour, nonostante il tour d'addio tutti pensavamo fosse stato l'ultimo, e invece potrebbe non essere così. Comunque, una testata di Las Vegas riporta questa notizia dicendo che potrebbe essere una nuova occasione per gli Who di tornare sul palco.
0: Un rilancio,
1: un rilancio, un ritorno, comunque la parola fine sulla band non è stata ancora messa in via definitiva. È quella
0: piace.
1: La verità,
0: anche perché sono belli, energici, nonostante
1: ma
0: non più teenager.
1: Ma la domanda è, Zach Starkey adesso, che dovrà, sembra che sia, abbia suonato con loro in studio e sia pronto a tornare sul palco, come l'ha presa? Cioè, torna volentieri?
0: Ma sì,
1: o c'ha qualche sassolino da togliersi dalle scarpe?
0: Ma tutto bene, tutto bene. Benissimo il concerto di quest'estate dei Social Distortion. Eccoli qui su Virgin Radio.

0: così, il 23 giugno al Caro Ponte mi hanno spaccato in due i Social Distortion.
1: Social Distortion, che ritroviamo quasi alla fine di questa seconda puntata della settimana. Ovviamente, se volete dare una valutazione, come ieri è stato fatto moderatamente.
0: No, esprimetevi con tutta la vostra sincerità.
1: Ah, oggi quindi accettiamo anche voti.
0: No, certo.
1: Ieri, così abbiamo pensato che si trattasse di un 7, visto che ci hanno detto che va abbastanza bene. Oggi mireremo anche all'8.
0: Anche perché ieri abbiamo lavorato duro e oggi ancora di più per la trasmissione di domani.
1: Oh, bene, quindi sempre meglio, dici tu?

0: dichiarazione, un atto d'amore, insomma.
1: Come no? Con Last
0: Vero
1: Kiss,
0: e sincero.
1: L'ultimo bacio, domani siamo pronti a darvene un altro, quello del buongiorno.
0: Sì.
1: Pensate, saremo i primi, ma non sono fortunati, oppure no?
0: Vabbè, se vi va, alle 6:30 noi siamo qui.
1: Siamo qui e ci saranno anche Nico Carminati, Riccardo Bucero, Antonello Piroso, quindi tutta la squadra di Rock and Talk al completo per la terza puntata della prima settimana della nuova stagione.
0: A domani!
2: Siete delle bruttissime persone.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Violenta offensiva russa contro la città di Odessa sulla regione di Kiev. Le esplosioni hanno causato diversi morti. La replica ucraina in un raid contro la regione di Samara. Droni nello spazio aereo estone si alzano in caccia della NATO. Intanto è polemica per la decisione dell'amministrazione Trump di invitare il ministro delle finanze russo Siluanov al vertice finanziario del G20. Italia e Spagna, ancora i ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau, costata la vita alla 22enne abruzzese Maria Spinelli. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Tra i feriti, due connazionali. È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia supera quota 1000. Un volo dell'aeronautica, che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle, è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba. Forse giovedì. Si attende l'ok dei medici. L'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Calcio nei posticipi della seconda giornata della Serie A, bene la Roma e l'Atalanta. Questa sera i sedicesimi di Coppa Italia con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Tennis agli US Open, Berrettini e Dardelli al secondo turno, KO Arnaldi Cocciaretto. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
9: Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale est. Sulla A14 verso Taranto, 1 chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare. Sulla diramazione Gallarate-Gattico verso l'autostrada dei Trafori, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino. Sulla A1 verso Napoli, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
11: Morning Glory, it's a time to rise and shine. Buongiorno, buon martedì, primo settembre 2026. Si comincia a casa nostra, seconda puntata di questa nuova stagione su Virgin Radio, con appunto casa nostra, Morning Glory. Io sono Alteria, buongiorno alle Fiore Flower in regia. Noi carichi, operativi, frizzanti per le prossime due ore in diretta. Siamo partiti ieri alla grande, ci siamo divertiti un sacco. Oggi cercheremo di fare la stessa cosa. Poi oggi, adesso lo so che è scontato e banale dirlo, però oggi per me è proprio ripartenza, perché il primo settembre sempre da che sono bimba, da che si tornava, non lo so, sul banco di scuola, all'elementare, alle medie, era proprio il giorno in cui iniziava a pianificare un pochino tutto. E quindi parleremo di questo, buoni propositi, cambiamenti, parleremo del Re Sole. Oggi faremo anche un giro nella Francia del 600-700, parleremo del Rocky Horror Picture Show, del grandissimo, gigantesco Tim Curry, e poi ci perdiamo in tante belle storie di rock and roll. È tutto al posto giusto, anzi no, perché non ho lanciato le coordinate, quindi voglio, esigo, necessito lo sberebeme. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Working on a Dream, guarda, con questo brano ci dà proprio lo slancio per andare verso il primo argomento di questa mattina, perché dicevo, primo settembre, da che mondo e mondo coincide un po' con mentalmente la nostra ripartenza, cioè che dovrebbe essere forse il primo di gennaio, però secondo me, ditemi se dico una fesseria, il 90% così come me pensa che effettivamente da settembre è come se iniziasse così la nuova stagione, il nuovo anno e tutto nuovi propositi. Questa mattina, arrivando in radio in treno, stavo leggendo un libro che si intitola Quando inizia la felicità di Gianluca Gotto, che tra l'altro salutiamo perché so che ogni tanto capita sulle frequenze di Virgin Radio, e ho trovato un passaggio interessante dove lui dice come può essere utile e fondamentale prendere un foglietto di carta, fare due colonne. Da una parte tu scrivi quelle che sono le tue cattive abitudini quotidiane, le abitudini tossiche, e come poterle cambiare. Quindi col primo di settembre ci sta, cioè quelle cose che non vi fanno stare troppo bene e che può essere buona cosa cercare di cambiare. Se non mi prendete in giro, vi dico cosa ho scritto. No, perché l'ho fatto, guarda Alefiore, ho proprio fatto la tabellina. Ve ne dico tre e voi dovrete fare lo stesso. Tre obiettivi per il prossimo anno. Sì, ma facili, c'è abitudini da cambiare facili. Meno cellulare, scontato, però vi giuro ragazzi che io voglio vedere e guardare meno il cellulare. Poi ho scritto più socialità, più apertura, perché io sono, lo so è strano, estremamente introversa, quindi voglio provare un pochino a essere più estroversa. Più movimento, questo è un grande classico quando c'è anche Toki, lo dico a Fiore, siamo due pirla perché a settembre, oh palestra, quest'anno andiamo a correre, non lo facciamo mai, quest'anno ci proveremo. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, io mi sono confidata, vi ho raccontato alcuni miei buoni propositi, mi dite tre piccole abitudini.

0: Never Gonna R.I.P. Green Day, buongiorno, buongiorno. Martedì 1 di settembre arrivano tanti messaggi per quanto riguarda i buoni propositi, arrivano anche tanti saluti, ne peschiamo uno al volo. Vai, sentiamo. Sì.
1: Ieri sono mancato al Terrie, ti ho ascoltato, vi ho ascoltato, ma oggi finalmente riesco a mandarti il vocale. Oh. Buongiorno dal vostro Leonardo il batteraio.
0: Ma pensa a te, ecco, fate come Leonardo il batteraio, cioè se ancora non vi siete palesati ma siete all'ascolto, uè mascherine, non si fa così, noi vi stiamo aspettando col vostro saluto. Di inizio stagione si parlava di piccole nuove abitudini da inserire nella nostra quotidianità per cambiare qualcosa che non ci piace più, perché tra l'altro, cosa importante, non è che bisogna cambiare una cosa macro, una grande abitudine, il risultato è migliore se tu vai a cambiare delle piccole cose nella tua giornata, le metti insieme

e il risultato è migliore. Tanti messaggi, ne voglio leggere un paio al volo. Per esempio, buongiorno a tutti. Prima cosa, smettere di voler gestire e controllare tutto. Poi, riduzione degli zuccheri è un'altra volontà da parte di Giuliano, un'ascoltatrice. C'è chi vuole perdere 10 kg, contemporaneamente cambiare lavoro e andare a più concerti. Andare a più concerti l'avete scritto in tanti. Posso dire che il 2026, adesso il finale di anno, e 2027 ci darà davvero tante occasioni. Che bello questo pezzo, Because the Night.

0: C'è chi scrive come buon proposito fare più all'amore. Because the night potrebbe essere una perfetta colonna sonora. E impegnatevi, amici, cosa vi devo dire io? Restiamo insieme e torniamo con belle storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva.

0: giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Muse con Pressure, un brano del 2018. Stavo spiando un po' in giro per il web cosa accade nel mondo. Ieri c'è stato il mega raduno di tutte le persone con i capelli rossi. Si sono incontrati nei Paesi Bassi, a Tilburg per l'esattezza, migliaia di redheads, migliaia di persone con i capelli rossi. La curiosità: sapete che nel mondo meno del 2% della popolazione ha i capelli rossi naturali, tutti gli altri, come la sottoscritta, sono tinti, sono rossi finti. Comunque, così, incontro, raduno molto molto particolare questo che avviene ogni anno, perché la 21esima edizione, con tutti questi bellissimi e bellissime ragazze con appunto il cappello pel di carota, si diceva quando ero piccolina. Vi faccio un quiz, provate a dirmi se vi viene in mente qualche rocker, qualche musicista, qualche artista con i capelli rossi, non tinti però. Io ho un paio in mente, li ho, vediamo che nome mi fate. Every You, Every Me.

0: Non sono un genio folle. Non sono per niente folle. Mi aggiro dalle parti della pazzia, ma c'è anche dell'equilibrio nella mia vita.
1: Brian Wilson. Virgin Radio. Style Rock.

0: Royal Blood, come spaccano i Royal Blood? Pochi altri, posso dire. Questo nuovo singolo ci piace parecchio. Si stava parlando di capelli rossi, naturali, non tinti. Vi ho fatto una domanda, provate a dirmi nomi di artisti del rock con i capelli rossi. C'è chi dice, per esempio, Neil Young. Neil Young non ha i capelli rossi, ragazzi, ho verificato. No, Florence Welch, dei Florence and the Machine. E allora, facendo una ricerca, Florence, perdonami se faccio questo spoiler, in realtà no, lei è bionda, quindi è tinta. No, parliamo di rossi naturali, che come dicevo prima rappresentano meno del 2% della popolazione mondiale.
1: Sberbea malteria, sono al lavoro, parlo in silenzio. Il cantante dei Simply Red, Mick Hucknall, credo si pronunci così.
0: Giusto,
1: giornata, Roby da Milano.
2: Se parliamo di capelli rossi mi viene in mente subito Ginger Becker, grande batterista. Un abbraccio, vi voglio bene, Stefano da Pavia.
0: Tesoro, vi vogliamo bene tutti, Ginger Becker, già dal nome. Ma ragazzi, Axl Rose de Guns è rossiccio di capelli naturali. Dave Mustaine è il grandissimo Dave Mustaine. Oppure possiamo citare Josh Homme, The Queens of the Stone Age, anche lui è rossiccio naturale. Ce ne sono di nomi. Tra poco passeremo dai capelli rossi al parlare di parrucche, ma non voglio anticiparvi troppo. Diciamo che ha a che fare con un certo Luigi XIV, il re sole. Siamo nella Francia a cavallo tra il 600 e il 700. Voi direte, che ci azzecca sta storia? Ci sono delle curiosità mica male che si legano poi anche al mondo del rock. Adesso però, Tidying Up, i Black Keys.

0: Tighten Up, Black Keys, bellissimo anche il video. Beh, diciamolo, siamo anche su Verge Radio TV, canale 717 di Sky, 68 TV Sat, la nostra applicazione, il nostro sito Virgin Radio. Restiamo insieme e torniamo con i Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
13: Virgin Classics 1974.

Allora voi mi dovete dire dov'è che sentite Burn alle 9.48 del mattino per intero, se non su Virgin Radio. I meravigliosi, grandiosi, giganteschi di Purple, tutti i capelloni. Stavo guardando, no, nel video live su Virgin Radio TV, prima si parlava di capelli rossi, ma stiamo nel tema capelli, capigliature, nel mondo del rock. Vabbè, dai, è un grande classico che, se parliamo di rockstar maschili, spesso e volentieri, soprattutto in quegli anni 70 ma anche 80, il capellone lungo è un grande classico. Vi racconto un piccolo aneddoto che ha a che fare con i Deep Purple. Mi è capitato di suonare con Jolene Turner, che è stato, perché è ancora vivo, un grande cantante che negli anni ha militato proprio anche nei Deep Purple, ha lavorato con i Rainbow, con Glenn Hughes, con Malmsteen, grande cantante che ho sempre visto con una chioma piuttosto importante in testa. Quando l'ho conosciuto io era completamente calvo, rasato a zero, e lui mi ha raccontato questa cosa. Adesso ha più di 70 anni, mi dice: ok, il cliché del rockettaro, ma adesso io voglio prendere in mano la mia persona, la mia identità, la mia personalità, non dover più dipendere da questa cosa del capello lungo, spezzare il cliché. E lui è tornato a fare i suoi concerti hard rock, rock and roll, con questa nuova pettinatura che è la sua, cioè completamente calvo, rasato a zero, con grande orgoglio. Voi direte: che storia è? Beh, è una storia particolare. Comunque, a un certo punto, a 70 anni, dire: mi tolgo sta parrucca da capellone e faccio vedere chi sono realmente. A proposito di parrucche, avrei tantissime cose da raccontarvi, e tra poco lo faremo, perché ieri mi sono persa nei racconti del Re Sole e le parrucche che lui utilizzava. Tra poco ne parliamo. Adesso però gli Editors.

Nel cuore degli anni 90, Blur con Girls and Boys. Prima abbiamo accennato alle parrucche. Beh, uomini e donne, soprattutto nel cerchio dell'aristocrazia dei nobili, a cavallo tra il 600 e il 700, quando in Francia c'era il famoso Re Sole, utilizzavano incredibili parrucche. Perché stiamo parlando solo di capelli oggi? Ale Fiore, è un mistero. Però, a parte gli scherzi, perché? Perché ho scoperto, ho letto che il primo settembre, quindi quest'oggi del 1715, moriva Luigi XIV, appunto Re Sole, che tra l'altro non lo sapevo, è il re che ha avuto il regno più lungo della storia, una cosa come 72 anni e 110 giorni. Lo sapete che Elisabetta II, regina Elisabetta, di poco è sotto? Lei ha fatto 70 anni e 214 giorni di regno in Inghilterra. Ma tornando al Re Sole, mi sono persa via nei racconti intorno a questo personaggio incredibile che ha affascinato un sacco di gente. Anche John Lennon lesse la biografia del Re Sole, era super curioso. Beh, usavano queste parrucche, ma la cosa che io non sapevo, o meglio avevo sentito dire, mettevano le parrucche soprattutto anche per una questione di non igiene. Siccome all'epoca era pieno di pulci, pidocchi, si lavavano bene ma non benissimo, almeno sti pidocchi e ste pulci andavano tutte sulle parrucche e poi ti toglievi la parrucca, davi una spazzolata in qualche modo e così erano a posto senza pulci e pidocchi all'epoca, 600-700. Sono strane storie.

0: again.
1: Dark Side, Bring Me the Horizon. Vedi che bravi gli ascoltatori di Morning Glory di Virgin Radio. Sun King, Re Sole, Sun King, titolo di una canzone The Beatles, proprio perché, come vi raccontavo, anche John Lennon in un certo periodo della sua vita si è interessato alla biografia su questo re molto particolare della storia. Va bene, chiusa la parentesi, siamo insieme fino alle ore 11, abbiamo tante belle storie di rock and roll da raccontarci, aggiornamenti, ricorderemo insieme anche il grandioso Tim Curry della Rocky Horror Picture Show. Pronti a ripartire? Dai che si va!

God put a smile upon your face, Coldplay ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Un po' di cose sparse. Domani 2 settembre inizia la Mostra del Cinema a Venezia, sarà la sua 83esima edizione, può essere, spero di aver detto il numero giusto. Amici che ci seguite da Venezia e dintorni, potete descriverci un po' la situazione, l'atmosfera, la preparazione? Chi è che arriva? Beh, arrivano dei personaggioni, arriverà George Clooney, arriveranno tanti attoroni, e quindi da domani anche noi faremo un pochino il punto della situazione. Parlando di Venezia, città meravigliosa, anche nel corso della storia ci sono stati dei momenti dove Venezia è stata proprio un gioiello di città dove poter vivere. Se prima vi ho parlato del Re Sole, mi stacco, ma in realtà non troppo, ne approfitto per rilanciare le coordinate e farvi una domanda strana, bizzarra. Cioè, provate a scegliere un periodo della storia, che ne so, il Medioevo, gli antichi Egizi, il Rinascimento, non lo so, un periodo della storia, vi do la possibilità di fare un viaggio dove vi piacerebbe andare a spiare, cioè in che momento della storia vi piacerebbe poter passare qualche giorno per vedere cosa succedeva. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.

0: YouTube, salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Venezia, arrivano i vostri messaggi. Da domani vi voglio inviati speciali, ci dovete raccontare cosa succederà durante la mostra del cinema. Invece, super interessante, forse negli anni di Morning Glory, siamo al sesto anno di Morning Glory, credo, vabbè, era già capitato di fare un racconto del genere, però è sempre molto affascinante, potendo scegliere un periodo storico dove poter andare a spiare qualche giorno, dove vi piacerebbe andare viaggiare. Sentiamo.
1: Buongiorno e buona giornata a tutti. Io abito a Firenze e ovviamente mi piacerebbe passare qualche giorno nel periodo di Lorenzo il Magnifico. Sono proprio curiosa di vedere com'era la mia città a quell'epoca. Buona giornata a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
3: Un periodo solo sarebbe impossibile. Per me che sono decoratrice, un momento bellissimo sarebbe sicuramente il Rinascimento. Vedere,
0: certo.
3: Spiare, curiosare, soprattutto nelle botteghe artigianali. Non lo so, un fascino particolare secondo me. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Grazie, tanti bellissimi messaggi. Io vorrei andare alle Fiore, per esempio, durante la Belle Époque, cavallo 800-900, a Parigi, che c'era tutto un fermento culturale, i caffè letterari, c'erano i poeti, insomma gente molto interessante. Parlando di poeti, beh, noi abbiamo qui il nostro poeta maledetto Jim Morrison con i Doors. Buongiorno amici, siete su Virgin Radio e questa è Roadhouse Blues.

0: House Blues, Jim Morrison e i suoi Doors. Noi restiamo insieme e torniamo anche con il suono dei Metallica.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta. Dal 2 settembre, prima serata, Canale 5.
12: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, bravo anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.

come direbbe James Hetfield dei Metallica, Lux Aeterna, 10 e 24 minuti, Morning Glory, siete su Virgin Radio e ci piace, quanto ci piace. Mi è dispiaciuto parecchio il 25 agosto non essere ancora in diretta con voi, perché avrei tanto voluto ricordare l'incredibile Tim Curry, che è venuto a mancare a 80 anni, un attore inizialmente teatrale, di teatro, e che poi ha partecipato come Frankfurter, come protagonista nel Rocky Horror Picture Show, film che è uscito nel 1975, poi molti lo ricordano anche come Pennywise in It. Attorone incredibile, la storia del Rocky Horror Picture Show è incredibile, perché prima nasce come musical nei teatri, nel 75 Richard O'Brien, che poi è Riff Raff nel musical, decide di fare anche questo esperimento su pellicola. Non è un grande successo inizialmente, ma la mossa geniale fu quello di decidere di proiettare il film durante il Midnight Show, a mezzanotte, dando al film quest'aura di trasgressivo, un qualcosa che era da andare a vedere. Effettivamente è diventato un cult pazzesco, si parla tanto di fluidità, di promiscuità, insomma è un film particolare se pensiamo essere uscito nel 75. Ma parlando di Tim Curry, appunto, lui attore meraviglioso, forse è rimasto legato negli anni tanto al personaggio di Frankfurter nel Rocky Horror, e poi non ha avuto ruoli da protagonista, proprio non ha mai eguagliato il successo raggiunto con quel film. Domanda per voi, se vi va potete aiutarmi nello stilare una lista, quegli attori che sono rimasti veramente incastrati in un personaggio, secondo voi attori che subito identificate con quel personaggio, provate a dirmi 342 41 41 411.

Mission Nothing But Thieves. Si parlava di attori che sono rimasti forse un po' incastrati, non in senso negativo per forza, in un personaggio. Quel personaggio subito ti collega a quell'attore. Qualcuno dice Daniel Radcliffe, parliamo dell'attore di Harry Potter. In effetti lui è Harry Potter, ha fatto altri film ma rimane essere identificato in quell'attore. C'è chi dice Christopher Lloyd, il Doc di Ritorno al Futuro. C'è chi parla di Sylvester Stallone con Rocky. Tanti tanti nomi, andiamo avanti tra poco. Adesso però Slash con Miles Kennedy.

0: Il virtuosismo vocale di Miles Kennedy e virtuosismo alla chitarra di Slash. Ben to Fly, noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
5: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità nascoste. Questa sera 21:30, Rete 4.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto: zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: Virgin Classics
16: 1965.

Crash di Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Virgin Classic del 1965. Pensare che tra poco ce l'avremo qui in Italia per ben tre date: 2 novembre a Milano, 5 novembre sarà a Roma, 7 novembre sarà a Bologna. Bob Dylan, sono date firmate Virgin Radio. Questa cosa ci rende molto molto orgogliosi e felici. Sul nostro sito virginradio.it trovate tutte le info per questi grandi concerti, questi di Bob Dylan, ma tutti live in generale firmati Virgin Radio. Abbiamo parlato tanto quest'oggi, abbiamo ricordato il grandissimo Tim Curry, molti di voi si ricordano, esiste ancora Del Mexico, che è questo cinema a Milano dove da decenni a mezzanotte venerdì sera va in onda proprio, cioè viene proiettato The Rocky Horror Picture Show, con un pubblico e anche un insieme di attori di teatro che ballano, cantano a squarciagola questo grande musical. E beh, andranno avanti anche per ricordare e omaggiare sempre più questo grande protagonista della storia del teatro e del cinema. Siamo quasi in chiusura, arriva Role Model con il nuovo singolo, si intitola Joy.

0: Role Model con il singolo Joy. Adesso lo sapete, arriva Paola Maugeri che ci racconta delle belle storie con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Beatles, anzi del mio essere umano preferito dei Beatles, e cioè George Harrison, e di una di quelle canzoni che rappresentano la sua magia. Come diceva il suo amico Eric Clapton, George era semplicemente una persona magica. E tutti e due sono i protagonisti della storia di questo brano, Here Comes the Sun.
5: Here comes the sun.
4: Nel 1969 John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr e George Harrison attraverso le strisce pedonali davanti agli studi di Abbey Road, mentre un signore vestito di scuro li osserva un po' perplesso. Entrano nello studio 2 e creano il loro ultimo capolavoro, Abbey Road, che esce il 26 settembre 1969 e debutta al numero 1 in Inghilterra. Hanno deciso di tornare ad Abbey Road dopo l'esperienza del film e del disco Let It Be, che è stato messo da parte e uscirà dopo Abbey Road. Ritrovano il produttore George Martin, lavorano per 6 mesi non solo ad Abbey Road ma anche agli Olympic Studios e si esprimono al massimo proprio mentre la loro storia sta per finire. Ognuno vive la sua vita da Beatle. Paul si sposa con Linda e produce dischi della Apple. George si immerge nel suo mondo spirituale. John non sta mai fermo e dopo il matrimonio con Yoko Ono e il Benin per la pace ad Amsterdam viaggia tra Montreal, Parigi e Vienna. Ringo recita nel film comico The Magic Christian con Peter Sellers. Anche per questo, infatti, ogni canzone di Abbey Road è un mondo a parte, un'espansione dei confini della musica popolare che da rock and roll diventa arte e controcultura. George Harrison lascia il segno sul vinile di Abbey Road con 3 minuti di musica acustica, una melodia bellissima, un inno alla felicità intitolato Here Comes the Sun. La storia è uno degli aneddoti più belli di sempre. George non ama parlare di affari, scappa da una riunione negli uffici dell'Apple e va a casa di Eric Clapton e gli chiede: Eric, hai una chitarra? Clapton ha raccontato: ovviamente ce l'avevo, gliel'ho data, lui è uscito in giardino e mentre passeggiava ha iniziato a suonare un pezzo bellissimo. Ed è il pezzo che apre il lato B di Abbey Road, Here Comes the Sun.

0: The Sun, Beatles, protagonisti di Long Plain Stories. Grazie come sempre a Paola Mongeri. Seconda puntata di questa nuova stagione Morning Glory 2026-2027. Termina così, ci siamo divertiti, di quanta roba abbiamo parlato. Ci vorrebbe un programma da 12 ore. Io ringrazio Ale Fiore in regia, ringrazio Michele Primi, soprattutto ringrazio voi. Vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao, da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
10: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
2: Personal Julia.
1: Julia.
2: Con Giulia Salvi.
11: Eccomi qua, amici miei, presente al timone di Virgin Radio. Personal Julia parte in questo istante e resta con voi fino alle 14. Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale. 342-4141-411 per interagire con me anche oggi. Super sguardo su tutto ciò che sta accadendo di caldo nel mondo del rock e di cose ne stanno succedendo parecchie, perché è un mese di grande fermento. Partiamo con loro, con gli Aerosmith, 2001, Jaded.

Gli Aerosmith con Jaded 2001, Personal Giulia, e tra poco parleremo anche dei Soundgarden, li rivedremo dal vivo e, come volevasi dimostrare, dietro al microfono ci sarà Taylor Momsen dei Pretty Reckless, e poi ci sono dei nuovi dettagli riguardo all'album Postum che dovrebbe vedere la luce tra qualche mese, ma ne parliamo dopo con calma. Adesso ci sono loro, Foo Fighters, che faranno da opening act per un live degli AC/DC. La notizia la trovate anche sul nostro sito virginradio.it. Questa è Window.

Just Like Heaven, loro sono i Cure, 1987, li abbiamo visti anche da diverse immagini online all'ultimo festival Rock Insane lo scorso weekend a Parigi. Ma parliamo di Soundgarden, la band di Chris Cornell è pronta a tornare sul palco per la prima volta dopo quasi un anno. Il prossimo mercoledì 9 settembre al Lumen Field di Seattle, dove Kim Thayil, Ben Shepherd e Matt Cameron si esibiranno durante l'intervallo della partita inaugurale della stagione di NFL, il campionato di football americano. A completare la formazione ci sarà Mike McCready, chitarrista dei Pearl Jam, e lei, Taylor Momsen, dei Pretty Reckless, è dietro al microfono. E questa diciamo che non è una novità, perché la formazione scelta non è casuale, è la stessa che l'anno scorso a novembre si è esibita all'ingresso dei Soundgarden nella Rock and Roll Hall of Fame e la cerimonia era stata veramente incredibile. L'annuncio riporta inevitabilmente l'attenzione sul futuro della band e sull'ultimo album costruito a partire dalle ultime registrazioni di Chris Cornell. Un album che è in fase di mixaggio e di cui però non ci sono info su chi di fatto andrà a cantare quei pezzi che sono 8. Il lavoro di Chris Cornell mi parla a un livello che nessun'altra cosa riesce a raggiungere, dice Taylor Momsen. È musicalmente raffinato e complesso, ogni volta scopri qualcosa di nuovo nella musica e dentro te stesso. Ricordiamo che Taylor Momsen era amica intima di Chris Cornell e che la carriera dei Pretty Reckless è sempre stata intrinseca ai tour dei Soundgarden, e di conseguenza non mi stupirei se Taylor Momsen fosse anche all'interno del disco che dovrebbe uscire tra qualche mese. Bon Jovi, A Personal Julia, When We Were Us.

0: When We Were Us, loro sono i Bon Jovi, tra poco Personal Giulia su Virgin Radio Radiohead.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Coppa Italia Frecciarossa, 16esimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Parma-Cremonese e alle 21 Torino-Monza. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset.
4: Ho fatto un sogno.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Perché? Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

Creep. Loro sono i Radiohead, 1993, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, da tenere sempre accesa al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Angolo vacanze, perché come dicevamo nella puntata di ieri, tanti sono tornati ma qualcuno è addirittura appena partito. Adults Only, quindi quelle esperienze riservate soltanto al mondo degli adulti. Si tratta di solito di hotel e resort di lusso, ma diciamo che l'esperienza si sta allargando anche a delle strutture, diciamo, meno costose. La scelta di escludere le famiglie con bambini si sta diffondendo anche nella fascia media dell'offerta alberghiera, attirando qualche critica. È una categoria che fino a qualche anno fa, dicevamo, era tipica soprattutto del settore del lusso e che da un po' si sta diffondendo anche nella fascia media. Allora, va detto che per ogni struttura adults only c'è anche un family hotel, quindi ci sono poi quegli hotel destinati soprattutto alle famiglie con bambini, quindi anche qui secondo me le critiche lasciano un po' il tempo che trovano. Le strutture ricettive adults only possono essere hotel, resort, villaggi turistici e crociere, che scelgono di fatto di non accettare famiglie con bambini e ragazzi al di sotto di una certa età. Quando ero piccola e si andava in certi villaggi turistici, ecco, alcuni erano vietati ai minori di 12 anni, poi a volte si va ai 16, 18, insomma diciamo che l'età può variare. La caratteristica principale di questi hotel e resort non è solo l'assenza di bambini, ma anche la scelta di creare ambienti e arredamenti dall'aria raffinata e garantire un'atmosfera tranquilla. Una volta abbiamo parlato, se non erro, a Personal Giulia, anche di ristoranti adults only, quindi riservati esclusivamente agli adulti. Voglio capire da voi se siete soliti utilizzare questi servizi, cioè se quando uscite anche per riposarvi di bambini e ragazzini intorno non ne volete. Può succedere anche agli adulti e ai genitori. 342 4141 411. Intanto Greta Van Fleet, So You Stand.

0: Suonare con i Foo Fighters è il lavoro più bello del mondo. Dopo l'attore porno, naturalmente.
1: Dave Grohl. Virgin Radio. Style Rock. Andrew.

0: Rockstar, loro sono i Nickelback. 2007, sono passati quasi 20 anni da questo pezzo. Cari amici della vostra personal Giulia, qui su Virgin Radio stiamo parlando di esperienze adults only, questi grandi hotel, resort, un tempo soltanto di lusso che garantivano l'accesso soltanto agli adulti, come dice la definizione. Ora questa categoria di strutture si sta allargando anche a delle fasce medie. Vi ho chiesto se siete soliti e mi rivolgo anche ai genitori o a chi comunque ha spesso a che fare con bambini e ragazzini a queste strutture, anche per non averli tra i piedi, banalmente.
1: Sono un insegnante, quindi assolutamente guardo sempre di andare di sera dove, o nelle vacanze dove non ci sono adolescenti, soprattutto bambini e adolescenti. Ciao, Danila da Genova.
0: Ma sì, alla fine non c'è niente di male, anche perché, come dicevamo poco fa, per ogni hotel che vieta l'accesso ai bambini ce n'è un altro che invece è dedicato soprattutto a famiglie con bambini. Sono veramente ovunque questo tipo di strutture, quindi basta semplicemente lasciar perdere le critiche e cercare le esperienze più adatte a noi, soprattutto anche a quei genitori che ogni tanto vogliono appunto riposarsi per davvero. Green Day, a personal Giulia, Still Breathing.

0: Still Breathing, loro sono i Green Day, tra poco a Personal Julia, un classico dei Pink Floyd.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
13: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Questa sera, 21:30, Rete 4.
14: Virgin Classics 1979.

0: on Mr. Floyd. Will you accept the charge from the United States? Is there supposed to be someone else there besides your wife there to answer?
1: Young Lust è un classico dei Pink Floyd del 1979, Personal Julia, la nuova stagione di Virgin Radio con tutti gli speaker al proprio posto e i programmi al proprio orario è ripartita nella giornata di ieri. Siamo ripartiti alla grande e anche molto generosi, perché nascosti nelle varie dirette durante la giornata ci sono le varie copie dell'album dei Weezer. Ieri a Personal Julia ne abbiamo regalato una copia e continueremo anche nel corso di questa settimana. E poi c'è il nostro magico, meraviglioso sito Virgin Radio. Radio.it, anche questo sempre molto generoso. Paul McCartney è uscito il 29 di maggio, The Boys of Dungeon Lane, e non vedo l'ora che arrivi il momento delle classifiche per vedere quali saranno gli album più apprezzati di questo 2026. E io da Paul mi aspetto almeno il podio. Come Inside, Paul McCartney.

Vi vedo Chili Peppers con Aeroplane, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Sta per terminare la nostra prima ora insieme, nella seconda parleremo degli Who, che negli ultimi mesi ci hanno tenuti proprio incollati al PC per la questione con Zach Stark, il batterista, figlio di Ringo Starr, prima licenziato, poi no, non era vero, riammesso nella band, licenziato del tutto, e ora Who, nessuna intenzione di ritirarsi, in prova con Zach Stark. Ma adesso c'è lui, Sam Fender, brano del 2021, si chiama Spare of You.

0: Per View, Sam Fender che chiude la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. In arrivo anche le news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
11: It's 12 p.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia alleati, l'allarme è poi rientrato nella notte. Attacco massiccio su Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca hanno centrato un deposito ferroviario. La risposta ucraina contro un porto sul Mar Baltico. L'Islanda teme la ritorsione dell'UE dopo il referendum e cerca accordi sulla sicurezza. Il day after di Reykjavik, l'isola ora punta a intese bilaterali sulla difesa. Bruxelles intanto riflette sulle ragioni della bocciatura per trattare l'ingresso nell'Unione. Trump minaccia: colpiremo duro in Iran, ma senza atomiche. Gli Stati Uniti bombardano postazioni di Teheran sull'isola di Larak. In reazione bersagliate basi USA. Così il regime: se Washington torna sul memorandum d'intesa, lo faremo anche noi. Il killer di Maria Spinelli si è costituito. Ha sparato con un fucile dell'esercito svizzero. I colpi al rave party di Orau. Il 43enne elvetico era un riservista. Secondo gli inquirenti è agito da solo, ma per i testimoni a fare fuoco erano in due. Decisione del Tribunale dell'Aquila sulla famiglia nel bosco. Niente rientro a casa per i tre figli, ma tra un mese weekend coi genitori. In novembre i giudici decisero il trasferimento dei bambini nella casa famiglia di Vasto. Non c'è ricongiungimento, ma è un'importante apertura. È morto Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, nel Biellese, aveva 83 anni. Le condizioni dell'ex priore si erano aggravate negli ultimi giorni per uno scompenso renale che lo aveva portato in coma metabolico. Il decesso è avvenuto alle Molinette di Torino. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Style Rock.

2005 da Cora, loro sono gli Stereophonics che danno il via alla seconda ora di Personal Giulia ed è la prima volta che finalmente, lasciatemelo dire, passa Marianne, il nuovo singolo dei Fontaines DC all'interno del mio programma. Perché sono contenta? Perché hanno deciso di far uscire questo singolo e di annunciare il nuovo album in quei 4 giorni all'anno che la vostra Giulia Salvi è in vacanza, ma va bene così, glielo permetto, glielo perdono anche. Durante un live nel grande tour estivo della band di Dublino è stato suonato questo singolo, poi nel corso degli ultimi giorni, degli ultimi live, altri 2 estratti da quello che sarà Dopamine Chamber, nuovo album dei Fontaines DC, 5º lavoro di studio, uscirà il prossimo 16 di ottobre, alla produzione come sempre il mitico James Ford. Un album diverso dal solito, dice la band di Green Chatten, molto più introspettivo, quindi magari scordiamoci un po' dell'energia di certi pezzi e concentriamoci su ballate più introspettive come quella che ci stiamo per ascoltare. E poi c'è la data italiana, 26 ottobre, Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, ed è un live marcato Virgin Radio. Marianne, loro sono i Fontaines DC.

Channel of Love, il boss Bruce Springsteen, 1987, seconda ora di Personal Giulia, fino alle 14 su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Abbiamo parlato di Taylor Momsen, dei Pretty Reckless, che canterà insieme ai Soundgarden il prossimo 9 di settembre. Di conseguenza qualcuno deve sostituirla per il grande tour mondiale degli AC/DC. Anche il giorno prima, l'8 settembre, chi meglio dei Foo Fighters, che saranno gli special guest degli AC/DC proprio per una sola data, l'8 settembre al Dome at America's Center di St. Louis in Missouri. La band guidata da Dave Grohl interromperà eccezionalmente il proprio world tour per sostituire proprio Pretty Reckless, che da anni ormai sono la band che apre i concerti degli AC/DC. Questa è la loro Witch Spell.

0: Witch a Spell, AC/DC, a Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
5: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
4: Termini e condizioni sul sito.
6: Coppa Italia Frecciarossa, 16esimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Parma Cremonese e alle 21 Torino Monza. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset.
7: Ho fatto un sogno.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per il tuo ufficio, deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
10: Per Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
11: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
12: Vedrai che qualità, Antonella.
13: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con 2 velocità e 2 livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
18: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
19: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici!
19: Una Fiat 500?
20: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
0: Catatroni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Sweetest Thing, You Too, 1998, a Personal Julia. È il momento di parlare di una delle band più longeve della storia del rock, gli Who, che però sono un po' confusi, lasciatemelo dire. Dopo l'ennesimo tour di addio concluso lo scorso ottobre e che si intitolava The Song Is Over, la canzone è finita, Roger Daltrey ha lasciato intendere che la storia della band potrebbe avere un nuovo capitolo, rivelando addirittura che la band si trova in studio insieme a Zack Stark, il figlio di Ringo Starr, ex batterista degli Who che ha militato all'interno della band per moltissimi anni, quasi 30, per poi essere brutalmente licenziato qualche mese fa. Non sono stati annunciati concerti o altri progetti, ma la notizia riapre la questione sul futuro della band di Pete Townshend. A rendere il ritorno di Starkey ancora più inatteso è la storia degli ultimi mesi. Ne abbiamo parlato, l'abbiamo seguita, Personal Julia. Il figlio di Ringo Starr è entrato nell'orbita degli Who nel 96, era stato prima licenziato, poi reintegrato e infine allontanato definitivamente, eppure sostituito. Zack Starkey, che tra l'altro aveva raccontato la vicenda senza nascondere il suo risentimento nei confronti degli ex compagni di band, che ora invece non sono più ex. Insomma, c'è davvero un bel po' di confusione, vedremo di chiarire nel corso delle prossime settimane. Weezer, We Might As Well Be Strangers.

Arms Around Your Love, lui è il magico Chris Cornell, 2007, in questa puntata di Personal Giulia in cui abbiamo tanto parlato dei Soundgarden e del loro futuro grazie anche a Taylor Momsen. Tra poco a Personal Giulia parliamo di gentrificazione climatica, perché sapete che uno dei topic di questa trasmissione è mettere anche un attimo l'attenzione su alcuni argomenti che circolano online, che hanno a che fare con il nostro pianeta e di cui leggiamo spesso alle volte senza sapere di cosa si tratta. Ve ne parlo dopo gli Offspring, ok, but this is the last time. This just

0: Ok, but this is the last time. Loro sono gli Offspring, a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
6: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Questa sera 21:30, Rete 4.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
19: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
20: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics
21: 1969.

L'originale Proud Mary, loro sono i CCR, i Creedence Clearwater Revival. Con questo classico rientriamo a Personal Giulia su Virgin Radio per parlare anche di gentrificazione climatica. E lo so, a volte parlo di argomenti che uno si chiede: ma di cosa sta parlando? È presto detto, è il vecchio copione della gentrificazione, quindi bar specialty, affitti alle stelle, i nonni spediti a vivere lontano fuori dai centri cittadini. Tutto questo sta subendo un cambio di trama termico. Le ondate di caldo stanno riscrivendo le regole del mercato immobiliare europeo. Cioè, se un tempo i parenti storici, i parenti con qualche anno in più, venivano fatti andare via dalle città in modo che i nipoti, i figli, eccetera, più giovani potessero impossessarsi degli appartamenti nei centri delle città, ora sta accadendo esattamente il contrario. A diventare ambiti non sono i quartieri centrali, ma quelli ai margini della città. Il fenomeno si chiama proprio gentrificazione climatica. I rischi legati al clima, alluvioni, erosione costiera, caldo estremo, e purtroppo abbiamo visto tanti esempi anche nelle ultime settimane qui in Italia, spingono verso l'alto i prezzi delle case nei quartieri più sicuri, spesso a scapito di chi non può più permettersi di rincorrere al fresco. A fotografare il trend è uno studio spagnolo in cui i ricercatori hanno incrociato esposizione al calore, accesso al verde, vulnerabilità sociale ed età degli edifici nei 36 comuni dell'area metropolitana di Barcellona. Adesso, senza entrare nei dettagli dello studio, il problema è che questi territori non sono pronti a gestire l'arrivo di nuovi capitali né le conseguenti disuguaglianze abitative, quindi si rischia di portare fuori città i problemi che purtroppo affliggono i nostri grandi centri abitativi ormai da qualche anno. Muse, si avvicinano sempre di più le due date milanesi, di cui trovate le info su virginradio.it. Questa è Night Shift Superstar.

0: Grace, a lui è Jeff Buckley, 1994, e chiude la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver!
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
8: Style Rock.

New Divide, Linkin Park danno il via all'ultima ora di Personal Giulia su Virgin Radio fino alle 14 con la vostra Giulia Salvi, poi c'è Ringo con Revolver. A proposito dei Linkin Park, i fan della band americana sono in attesa perché Unshatter sta per uscire in tutti i cinema, documentario musicale diretto dal membro della band Joe Hahn e da Mark Ritchie, che racconta i 7 anni di silenzio dalla morte di Chester Bennington al ritorno nel 2024. Esce al cinema dal 30 settembre, ci resterà fino al 30 di ottobre. Sul nostro sito virginradio.it trovate anche i cinema che proietteranno il film, questo docufilm così importante. Tra l'altro, all'interno del documentario, l'ingresso di Emily Armstrong e Colin Britton all'interno della band, le considerazioni, i pensieri di Mike Shinoda e degli altri membri del gruppo durante gli ultimi 7 anni, ma anche la performance a San Paolo, che insomma è stata talmente importante da confluire in un disco live. Infatti il 25 di settembre esce Unshatter Live in Sao Paolo, quindi la colonna sonora del film, che è poi l'album live dei Linkin Park. Jealous Lover, loro sono i Rolling Stones.

0: Gallagher, Once, tra poco Personal Giulia e Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte forte sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora

0: Ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Parma-Cremonese e alle 21 Torino-Monza. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset.
7: Ho fatto un sogno.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.

Given to Fly, loro sono i Pearl Jam 1998, Personal Giulia su Virgin Radio. Poco fa abbiamo ascoltato anche Liam Gallagher, i fratelli Gallagher. Il prossimo 5 settembre sono attesi a Venezia per la premiere mondiale del documentario Tall Back in Anger, docufilm, anzi, perché bisogna essere precisi. Riguardo la partecipazione degli Oasis per il tour del 2027 a Glastonbury, Liam Gallagher dice: non succederà, quindi voi stronzi che indossate i sandali e sventolate bandiere potete darvi una calmata. Sono successe cose più strane, insomma, diciamo che Liam fa queste uscite, però niente Glastonbury, né per gli Oasis né tantomeno per i Queen di Brian May. C'erano state molte voci a riguardo. Tornando agli Oasis, niente Glastonbury, ok, però siamo in attesa di tutte le altre date, comprese quelle italiane, e sembra che sia stata chiesta l'autorizzazione per dei concerti a Networth, dove gli Oasis raggiunsero davvero l'apice della loro carriera con i due concerti dell'agosto del 1996, quindi è più probabile che la band, come punta di diamante del tour del 2027, abbia proprio le date a Glastonbury. Kasabian, speriamo di averli molto presto nel nostro paese, anche perché venerdì esce il nuovo album Act 3, ce ne parlerà il nostro Francesco Allegretti con uno speciale Best Rock. Questa è Superpowers.

0: Se fai rock and roll, hai il dovere di vivere alla grande.
1: Rod Stewart. Virgin Radio. Style Rock.

Radioactive. Loro sono i Kings of Leon 2010 a Personal Giulia. Stiamo per ascoltare Richard Ashcroft e tra i tanti dettagli che aspettiamo riguardo al tour del 2027 degli Oasis c'è anche da capire se anche questa volta Richard Ashcroft farà parte del carrozzone, diciamo, se non altro come fu nel 2025 per le date inglesi, irlandesi e per parte del tour sudamericano. Speriamo. Io poi Richard l'ho visto di nuovo anche alla prima estate festival e devo dire che il calore del pubblico italiano mi ha reso veramente molto molto orgogliosa, perché è bello ogni tanto sapere che ci sono fan della grande musica di Richard anche nel nostro paese. Questa è la sua Surprised by the Joy.

0: Surprised by the Joy, lui è Richard Ashcroft, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dell'84.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief!
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
14: Vanessa Incontrada.
15: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
14: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
16: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
20: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
21: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
23: Però dai, bravo anche lo speaker.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
1: Virgin Classics 1984.

Radio Gaga, loro sono i Queen. 1984, Personal Giulia. Gli abbiamo accennato i Queen poco fa parlando del festival di Glastonbury. Anche Brian May, come gli Oasis, esclude la possibilità che i Queen siano headliner del festival, dichiarando: non parteciperei a Glastonbury l'anno prossimo a causa delle posizioni politiche di chi lo gestisce. A meno che la situazione non cambi, io non lo farò. A loro piace uccidere i tassi e pensano che sia uno sport, ed è qualcosa che non posso sostenere perché sono anni che cerchiamo di salvare questi animali, eppure continuano ad essere uccisi da anni. Ecco perché noi non parteciperemo. Attenzione, c'è da fare anche una premessa. La premessa è che Brian May ha avuto dei gravi problemi di salute, ora fortunatamente superati. Da qui però a mettere in piedi una macchina di un tour così imponente da arrivare anche a Glastonbury, secondo me ce ne passa. Non sono sicura che la band sia ancora in grado di intraprendere un tour, cosa che tutti noi speriamo, però insomma forse è questo anche il vero motivo per cui non ci sarà una partecipazione a Glastonbury. Per quanto riguarda gli Oasis, loro semplicemente hanno altri piani. Young Again, loro sono gli Shinedown.

0: Young Gun, l'ultimo singolo degli Shinedown dall'album 8. Come vi dicevo ieri a Personal Giulia, nelle mie 2 settimane di assenza sono stati annunciati tantissimi album. Ultimamente ci chiedevamo: ma che fine hanno fatto i Royal Blood? Mike Kerr e Ben Thatcher da Brighton ultimamente si erano dati anche alle produzioni, quindi a fare i produttori più che a scrivere per se stessi. Eppure è stato annunciato proprio la scorsa settimana il 5º album in studio, si chiama Dead Company ed esce il prossimo 13 di novembre. Il disco arriva 3 anni dopo l'ultimo Back to the Water Below, pubblicato nel 2023. Un disco nato quasi per caso, dice la band, senza alcuna pressione. Un disco al quale hanno iniziato a lavorare all'inizio dell'anno scorso. Il primo singolo si chiama 10 Over 10 e lo trovate anche sul nostro sito virginradio.it con tanto di videoclip. Dei Royal Blood ci parla la nostra Paola Maugeri in un nuovo episodio di Long Plain Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Royal Blood, ovvero Ben Thatcher e Mike Kerr. Batteria e basso collegato ad una serie pazzesca di pedali ed effetti per sembrare una chitarra elettrica distorta. Un suono e un ritmo travolgenti che li lanciano subito al successo nel 2014 con il singolo 10 Ton Skeleton. Nel 2011 Mike Kerr si trasferisce in Australia insieme al batterista Matt Swan e forma la prima versione del progetto Royal Blood. Escono con il singolo Living, passano in radio ma l'occasione giusta non arriva e allora Mike decide di tornare in Inghilterra. A prenderlo dall'aeroporto c'è il suo amico di sempre Ben Thatcher, che ovviamente suona la batteria. Ben e Mike tornano a casa a Brighton, entrano ai Brighton Electric, ex deposito degli autobus trasformato in un centro di produzione musicale, e creano il suono elettronico dei Royal Blood, che loro stessi hanno definito una fusione tra Daft Punk ed AC/DC. Si mettono subito a cercare una data ed un contratto, ma come ha raccontato Mike Kerr, all'inizio trovano solo ingaggi nei locali della scena folk di Brighton e appena iniziavamo a suonare facevamo scappare tutti. I primi ad accorgersi di loro sono gli Arctic Monkeys. Il batterista Matt Helder sale sul palco di Glastonbury nel 2013 indossando una loro maglietta. I Royal Blood trovano date nei club e nei festival, fanno concerti potentissimi e quando esordiscono nel 2014 con il primo album omonimo debuttano direttamente al numero 1 in Inghilterra. In soli 2 anni Royal Blood arrivano al successo, sono headliner a Reading e Leeds, vanno al Coachella e a Rock in Rio, vincono un Brit Award che gli viene consegnato da Jimmy Page delle Zeppelin, che è un loro fan, e diventano una delle next big thing della musica inglese. Tutto grazie a questo suono, solo in 2, basso e batteria e nessuna sovraincisione. Tutto live al primo take, questa è 10 Ton Skeleton, i Royal Blood.

0: E questi erano gli esordi dei Royal Blood con Tenants on Skeleton. Il quinto album di studio Dead Company esce il prossimo 16 di novembre. Dei ragazzi ci ha parlato la nostra Paola Maugeri con Long Plain Stories, che torna con un nuovo appuntamento su Virgin Radio alle 17:50. Tutti gli altri, anche questa pillola, li potete riascoltare sul nostro sito virginradio.it. Grazie a Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale, tutti voi amici miei, da Giulia Salvi è tutto. Ci arringaccio con Revolver, noi torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Morning Glory! Morning Glory!
11: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 14.
14: It's 2 p.m.
15: Allora, fedeli seguaci, la fine è vicina. Vediamo l'addio con dignità e fierezza. Ci credevamo immortali, ma, beh, contro il potere nulla si può. E quindi fate i bravi.
16: Ascoltate musica, che fa sempre bene.
13: Ehi, Ringo,
16: che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
15: E il resto è silenzio.
17: Scherzavamo, amici!

Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica, di style rock. Un saluto da Ringo, benvenuti alla diretta di Revolver, il vostro Revolver, il vostro contenitore pomeridiano che inizia alle 14 qua su Virgin Radio. In regia c'è lui, l'avete capito, il pazzo, il sarracino, Mattia Rossi. Sole! Ci siamo, il team c'è, beh, quasi tutto perché il Bonzo è sopra al settimo piano, poi lo disturberemo, lo chiameremo, lì che si sta preparando, segue lo sport, segue di qua, segue i viaggi, è appena tornato, già vuole ripartire, capito? È a dieta, mangia, non mangia, beh, parleremo anche di questo oggi, di sport, va bene, lo sport con il Bonzo, poi oggi a Revolver metteremo in palio una copia dell'album Weezer, The Gold Album, quello dei Weezer in formato CD, ho fatto lo speciale qualche giorno fa qua a Virgin Radio. Mi piace, loro hanno sempre i colori, The Blue Album, Red Album, Gold Album, va bene. Avremo la macchina del tempo e le notizie ci sono, guardavo, andremo in Inghilterra, dire parolacce riduce il dolore, lo conferma la scienza, aiuto. In America invece stress da post vacanze, come gestire il rientro, danno anche il manuale per gestire il rientro. Detto questo, la cosa più importante è la macchina del tempo a Virgin Radio, quella che scandisce i momenti importanti del rock and roll. Oggi, questo primo settembre, avremo a che fare con Bill Haley, avremo a che fare con gli Skank and Nancy, Jerry Lee Lewis, Jimi Hendrix, Blondie, Billy Idol, Joe Strummer, gli R.E.M., Motley Crue, Ramones. E per esempio andiamo a Londra, andiamo un po' nel reparto mods. Primo settembre 55 nasceva Bruce Foxton, bassista dei Jam di Paul Weller.

0: Hello, this is Paul Weller and the music I love is on Virgin Radio.
1: Sound Aftec, l'album del 1980 dei Jam, con questa Start, questo chiaro tributo ai Beatles all'epoca. Paul Weller and the Jams, che trio pazzesco che erano. Bonzo!
2: Sì, che meraviglia, bello.
1: Suono dritto, tagliente, bello, le piace con Paul Weller?
2: Oh, tantissimo, mi piace.
1: Prova a dire Paul Weller, prova a dirlo.
2: Paul Weller.
0: Paul Weller. This is Paul Weller.
1: Powella. Allora, parliamo di sport. Lei è l'uomo dello sport, ormai fa anche sport. Lei gioca, lei è il drittanomolo nel tennis, lei è il sinistro malefico nel calcio, nel rugby è il pilone, lei, no?
2: Cos'è? Sì, pilone, ormai, pilone. Ormai pilone.
1: Nel ciclismo sarebbe un passista, il suo Pogacar si è spaccato, porca miseria.
2: Mannaggia, è l'unico modo per non fargli vincere anche la Vuelta. E stagione finita e salterà anche i mondiali, purtroppo.
1: Purtroppo si scivola anche nel ciclismo, può capitare. Allora, sì. Serie A, ieri si è chiuso il programma, la Roma 4-0 a Lecce, me l'immaginavo.
2: Fa paura questa Roma,
1: è
2: fa
1: forte,
2: veramente
1: forte, forte.
2: Molto forte, e c'è Malen che è fortissimo.
1: Mica Malen, quello là.
2: Mica Malen per me.
1: Senta, Atalanta che ha vinto 1-0 con Bologna, che Bologna polli, voglio
2: dire. Possiamo dire una mezza rapina, anche se è venuta in casa.
1: Al 96esimo è da polli, proprio così.
2: Sì,
1: no?
2: E poi il tiro è rimbalzato davanti al portiere, ma era molto da lontano il tiro di Samardzic, poteva fare meglio.
1: I tiri da lontano capitano nel calcio. Coppa Italia, certo. Grande esclusiva dei canali Mediaset, giusto?
2: Sì.
1: Oggi chi c'è? Gioca la Coppa Italia oggi?
2: Due match dei 16 di finale, partita unica, Parma Cremonese alle 18 e poi c'è un Torino Monza alle 21.
1: Stasera?
2: Sì,
1: è nervoso, va a Torino a vedere il Torino stasera?
2: No, non vado a vederlo stasera, ma insomma, non lo so.
1: È nervoso,
2: non lo so.
1: È nervoso lei, è nervoso.
2: Quest'anno sono brutte vibrazioni.
1: Brutte vibrazioni. Chi è?
3: Bonzo, ti prego, basta con ste tirate micidiali.
1: Bonzo, le piacciono i Green Day?
2: Tantissimo.
4: Hi, we are Green Day and the music that we love is on Virgin Radio. Wow.

0: Billy Joe Armstrong, ragazzacci del Rock and Roll, inizio con i Jam, prima l'Inghilterra, adesso l'America, la California. Siete con Ringaccio, la diretta 342-414-1411 per i vostri pensieri da catapultare qui nel WhatsApp Radio Phone.
1: Il numero selezionato è inesistente.
0: Prendo la mazza da bello, si spezzo le ditina. Bonzo!
2: Sì, eccoci.
0: Allora, stavamo dicendo sport, lei che insomma segue tutti gli sport, anche il volley femminile, sono a Brno in Cecchia, sì, per gli europei le ragazze, e stasera giocano, domani sera, no? Ieri hanno vinto con la Bulgaria.
3: Ieri con la Bulgaria 3-0 facile, sì. Domani alle 19 invece sfideranno la Svezia per i quarti di finale, quindi no, posso dire le asfaltiamo anche.
0: Non
3: anche
0: dica così, che poi la gente si incazza, le manda. Senta, allora, lei sa che prima, mentre eravamo in vacanza, abbiamo vinto un sacco di medaglie nell'atletica, per esempio.
3: Sì,
0: la Daria
3: Derkacz
0: ha vinto un oro fantastico nel salto triplo.
3: No, siamo stati super e soprattutto abbiamo fatto incetta di medaglie anche nel mezzofondo femminile con la Battocletti.
0: Che atleta quella ragazza, mamma
3: bravissima.
0: Mia, incredibile. Ha guardato anche per esempio la marcia?
3: Beh certo, ho visto la marcia e il nostro amico Massimo Stano fatto un super campionato e ha vinto anche gli europei dopo aver vinto i giochi olimpici.
0: Allora,
3: Tokyo.
0: Io ho parlato
3: e
0: con
3: i mondiali,
0: lui, no?
3: Parlato con
0: sì, lui ci ascolta, ha detto, ma Bonzo, è vero che sta facendo la dieta, s'allena? Dico, s'allena mica tanto.
3: Dieta sì, ma...
0: Bene, io ho un messaggio da parte di Stano per lei, il campione le manda questo messaggio, signor Bonzo.
4: Ciao Ringo, sono Massimo Stano, reduce da una bellissima vittoria a Birmingham, dove ho completato il mio triplete conquistando anche il titolo europeo nella marcia sui 42 km, oltre all'Olimpico sulla 20 km e al titolo mondiale sulla 35.
0: Bene.
4: Però adesso ti volevo chiedere, ma proviamo a rimettere un po' in forma il nostro Bonzo? Allora, Bonzo, ti consiglio 20 km di camminata veloce la mattina, quindi per sciacquare,
0: 20.
4: Poi ti rilassi un attimo, esercizio a corpo libero, ci mettiamo giusto per condire altri 20 km di camminata più veloce nel pomeriggio e poi, questa è la parte più importante, mi fai 100 ripetizioni con la rotella per gli addominali. Chiaramente non iniziamo troppo forte, lo facciamo ogni giorno per 12 mesi. Fammi sapere come va e poi sistemiamo tutto, ok? Dai, Bonzo!
0: Un applauso a Stano, questo grande campione. Si sente che è pugliese, Bonzo, no Stano?
3: Sì, sì, no, si sente di provincia di Bari, lui è barese.
0: Mo devi correre, caro Bonzo. Allora, 20 km di camminata al mattino, no?
3: Ragazzi, mi sembra un po'.
0: Mia nonna, sai che io, la mia nonna di Bari, no? Mi chiamava così, mi parlava al telefono, era fantastica, meravigliosa. Se la senti di fare 20 km di camminata, poi il
3: al
0: rullo. Il
3: 20...
0: rullo sul petto, cos'è il rullo sul petto?
3: E per gli addominali.
0: Ah, ma lei non ce li ha tanto addominali, che gliene frega? Boh.
3: No, infatti devo tirarli fuori, cioè ci sono, ma sono nascosti.
0: No,
3: sono
0: lei ce li ha unici, lei ha addominale unico, no? Cioè lei parte da sopra, sotto tutto un addominale. Il Bonzo addominale. Se avete altri consigli per il Bonzo, sono ben accetti. Naturalmente, e le devo chiedere, Bonzo, le piacciono i fratellini Gallagher?
3: Tantissimo.

0: Mi piace questa ballatona troppo figa dei Queens of Stone Age, Mr. Jones Home, Easy Street. Beh, primo blocchettino di Revolver, così malinconico ma figo, è terminato. Ci sentiamo tra poco, ragazzacci, con un classico di Blondie. Ma chi è?
1: Ringaccio, Bonzo, ma quanto ci siete mancati. Bentornati, ragazzi.
2: Ringaccio, ma noi dobbiamo rimetterlo in forma al Bonzo, ne dobbiamo ammazzare.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
4: Style Rock.
0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a €19,99 e da giovedì, soffiatore elettrico a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Perché?
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
10: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
18: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Questa sera, 21:30, Rete 4.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
21: Revolver.
22: Revolver.
23: Revolver with Ringo.
24: Virgin Radio.
25: Virgin Classics.
26: 1978.

0: time to be having a Blondie and the music we all love is on Virgin Radio.
1: Dicevo, ho perso il bonzo. Bonzo, mi sente?
2: Oh, ci sono.
1: Ah, non la sentivo più, ormai intanto sparisce nell'etere. No, dicevo, l'ho cantata milioni di volte, ma rivedere anche il video di Debbie Harry è meravigliosa con i suoi blondi, che poi lei stessa viene chiamata Blondie, diciamolo. Anche se
2: esatto, sì, dal grande pubblico praticamente chiamavano come da band, ma lei era la voce.
1: Chi è che la chiamava Debbie Harry? La ex coniglietta sexy, tra l'altro la ritrovo nella macchina del tempo, perché oggi nel 77 i Blondi firmavano questo contratto all'epoca, la Chrysalis, questa etichetta di New York,
2: leggendaria, fantastica,
1: che ha prodotto album meravigliosi. Allora, parlavamo di sport, per lei qualcuno alla difesa dice non doveva mica ammazzarlo il bonzo, cioè
2: Madonna, no, lui è un campione olimpico, io devo partire da zero praticamente, quindi
1: potremmo fare la marcia qui ci sono i giardini pubblici a Milano, di Porta Venezia.
2: Porta Venezia si prestano per fare camminata veloce, marcia.
1: Chissà quante bestemmie tira dopo 2 chilometri lei, però. No.
2: C'è anche un bel movimento.
1: Sì, cioè?
2: Sera. C'è tutti che vanno a correre, ci si incrocia.
1: Lì ai giardini? Io sapevo che andavano a comparsi tutto il fumo, adesso io non so. Adesso mi sfugge questo movimento. No, dicevo, le parolacce in Inghilterra, leggo, dire parolacce riduce il dolore, lo conferma la scienza. Quindi se lei corre, intanto bestemmia, dicevo che parolaccia, sente meno dolore.
2: Sì,
1: ma è vera questo studio o no?
2: È vera, l'ha fatta la Keele University di Newcastle.
1: Sì, dove? Newcastle.
2: Newcastle,
1: cosa?
2: È
1: allora?
2: A casa di Sting, di Sam Fender, di Brian Johnson.
1: Ecco, proprio lì ha fatto lo studio.
2: Questa ricerca evidenzia come imprecare può aumentare la tolleranza del dolore, ma c'è un ma.
1: Sì.
2: L'importante è che tu abitualmente non imprechi troppo, perché sennò toglie il beneficio.
1: Quindi si chiama l'attivazione del meccanismo di lotta o fuga, giusto?
2: Esattamente questo, cioè una reazione emotiva e fisiologica che stimola l'organismo e modifica temporaneamente la percezione del dolore. Però funziona se io abitualmente non sono sempre lì che dico parolacce.
1: Tipo, non so, botta, e lei dice, porca, giusto.
2: Ecco, se io qualsiasi cosa faccio, comunque già dico sempre parolacce.
1: Una parolaccia a due, non di più, diciamo.
2: Esatto, toglie un po' peso
1: Bonzo,
2: questa cosa.
1: Mi scusi, io rispetto le sue ricerche, quelle che fanno anche la Keele University di Newcastle, ma mi sembra una puttanata questa qui. Cioè, tutti sanno che se io mi do una martellata sul dito, che cosa vuole che dica, Bonzo?
2: Bisogna tirare.
1: E tiro un porcone, no?
2: Certo.
1: Adesso voglio dire, non è che ci vuole una ricerca per sapere che se mi faccio male, soffro o ho dolore, tiro una bestemmione.
2: Ma questo appunto per questo dice è giusto farlo, perché ti aiuta
1: ma a con parsimonia. Pensi, non so, in Toscana.
2: Ecco, per esempio, questa cosa in Toscana non vale.
1: In Veneto non vale questa cosa, cari amici veneti o toscani. Non potete usare questo studio.
2: Perché loro abitualmente già devono così tante che...
1: Senta, Bonzo, le piace la novità dei Twin Atlantic che si chiama Super Witness?

0: Che figata, Teenage Angst con i Placebo. Stavo pensando, il pezzo è del 96, ma 30 anni sono passati da questo pezzo dei Placebo, che torneranno il 6 novembre a Milano all'Unipol Forum. Chi è?
1: Hi, this is Brian from Placebo and I love rock and roll. On
2: Cover Experience.
0: E dopo il Placebo è arrivato il momento della Cover Experience a Revolver. Amici di Virgin Radio, alzate il volume là fuori, ovunque voi siate, in macchina, al bagno a fare un po' in spiaggia, non inteso come il bagno a tazza, non guardarmi così. Chi sta guidando in macchina, chi è in sacrestia che prega, chi è in ufficio, insomma, l'importante è avere Revolver a tutto volume, anche perché voglio parlarvi dei Clash. Oggi, 1° settembre dell'83, i mitici Clash licenziavano Mick Jones, Joe Strummer, Paul Simon, Simon, insomma, dicevano: va, tendevi ad andare, non andiamo più d'accordo. Fecero quest'album, Paul Cut the Crap, dove forse l'unico singolo buono era questo qui, This is England. Che poi tentarono, anzi, si erano accorti che l'album era mezza ciofeca, cercarono di riprendere Mick Jones, che disse: no, ormai ho fatto il Big Eddie O'Dano, ma me ne sto di là. Perché hai suonato il campanello?
3: Hi, this is Mick Jones and you're listening to Revolver with Ringo.
0: I love you, Mick. Insomma, tante storie che capitavano nel 1983 per i Clash. Ma io vorrei tornare qualche anno prima, a London Calling. C'era un pezzo anni 50 meraviglioso di Vince Taylor and the Playboys del 59.

0: anche di Clash nel London Calling 1979, questa è la nostra cover experience.
1: Ragazzi, io ho un messaggio, vorrei dire un referendum popolare, non lo so, io vorrei che si insegnasse nelle scuole il rock and roll.
2: Rock and roll, baby.
3: Revolver, Virgin Radio.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.
5: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
7: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.
12: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
14: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Questa sera 21:30, Rete 4.
15: Revolver. Make my day.
16: Virgin Radio.

0: Gli Editors con The Rush, è tornato Tom Smith con Surface Icon Sound, tornerà anche chi è?
1: Hello, this is Tom Smith from Editors and the music we love is on Virgin Radio.
0: Thank you Tom. Tom con gli Editors tornerà il 3 di febbraio qui a Milano all'Alcatraz, sarà targato già 2027. Bonzo!
2: Sì!
0: Concerto, concerto firmato Virgin Radio,
2: certo,
0: degli Editors.
2: Assolutamente, come sempre, sono
0: come
2: nostri
0: sempre
2: grandi amici.
0: Stai preparando i biglietti da dare sul nostro sito virginradio.it?
2: Ringaccio, non abbiamo mai smesso, cioè okay, a ciclo continuo andiamo avanti a regalare biglietti.
0: Lei è tutto l'anno Babbo Natale, anche a Ferragosto. Vabbè, appunto, chi è adesso?
3: Bonzo, dai, che noi artigiani impreghiamo per far funzionare le cose da una vita. Bonzo!
4: Alla faccia dei moralisti, bacchettoni, che non dicono neanche quella parola lì. Questi quando si pestano un dito attaccando un quadro, cosa dicono? Arcipicchia.
0: Acidermole, Bonzo, lei quando si picchia, quando si picchia il ditino, cosa imprega lei?
2: Per bacco.
0: Ci chiedo proprio, che lei in casa dice
2: Uffi,
0: per bacco.
2: Che male.
0: Quando i ghiri li mangia tutti i vinili, cosa dice?
2: Ecco, lì mi incazzo veramente.
0: Lei, raccontiamo la storia. Bonzo ha una casa nel Piacentino, però
2: esatto,
0: nel verde, giusto, nel verde, nella giusto, natura.
2: Nel verde,
0: c'è un problema.
2: Di pietra, che i ghiri. D'inverno.
0: Scusi un attimo, Bonzo, questo sarebbe un ghiro? Questo?
2: No, allora, d'inverno dormono e sono in letargo, ma d'estate mi mangiano tutti i vinili, le custodie dei vinili.
0: Da non vivere questa storia dei ghiri, mentre lei, che stiamo parlando di sport, per quello che insomma anche quando si impreca durante una marcia lunga, una maratona, una partita che non ci arriva, lei quando gioca a tennis che non arriva a prendere una palla dirà porca, no? Giusto?
2: Sì, quando non mi entra, quando mi esce il rovescio, no, il dritto anomalo, mi incazzo come una bestia.
0: Sì, Senti, ho visto che impreca anche Messi, che ha lasciato l'Argentina in nazionale. Dice, ora sarò un tifoso dell'Argentina, non giocherà più in nazionale, giusto?
2: No, è arrivata un po' sorpresa questa notizia, ma era comunque nell'aria. Messi ha scritto una lettera aperta al popolo argentino dicendo, ragazzi, ho dato tutto quello che potevo in 21 anni,
0: vabbè,
2: è stato il recordman sia di presenze che
0: 125
2: di
0: reti in 207 partite con
2: la
0: selezione. Come si pronuncia?
2: La selezione. E ha detto, vado via in tranquillità e con l'orgoglio di avervi dato tutto quello che potevo.
0: Tanto
2: e adesso sarò come voi, farò il tifo per l'Argentina. Vamos Argentina.
0: Lei insomma di soldi ne ha guadagnati, di gol ne ha fatti, adesso spazio ai giovani, caro signor
2: giusto.
0: Bonzo, spazio ai giovani. Lei che tifa Argentina, giusto, perché lei è tifoso di Maradona, di Dieguito, giusto?
2: Esatto, e quindi anche per tutto il resto dei giocatori argentini.
0: Lei che ha chiamato il gatto, come l'ha chiamato?
2: Diego. Ovviamente.
0: Senta, il primo settembre dell'89 i Motley Crue pubblicavano Dr. Figo, un album meraviglioso. Le piaceva Kickstart My Heart?
2: Tantissimo.
5: Hey, what up? This is Tommy Lee and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.

Ho ancora nelle orecchie e negli occhi il concerto di Bologna, è stato meraviglioso, dei Metallica e Darkness the Sun. Siete su Revolver con Ringo. Non male, due gruppi da Los Angeles, della vecchia guardia, diciamo, perché sia Motley Crue che Metallica, super vecchia guardia. Io vorrei tornare nella mia città, perché dopo Milano la mia seconda città è Los Angeles, la città degli angeli, con un gruppo un po' più fresco, un po' più giovane, anche se poi si sono formati nel 2015 a Los Angeles. Sto parlando degli Stormcrawler, capitanati da Arrow The Wild, la cantante, e poi la band, i tipici nomi americani mi fanno impazzire. Dentro ci sono Harry e Billy Cash, e Tim Franco, Seth Carolina e poi ancora, ripeto, la cantante Harold the Wild, perché anche loro sono di Los Angeles e loro lo dicono, l'hanno detto in un famoso singolo del 2018, dicevano I love Los Angeles. DJ Ringo Overcast.

I Love Los Angeles con gli Stormcrawler nel 2018 che vanno a chiudere la prima ora di Revolver. Questa è Virgin Radio. Tranquilli, se sentite del buon rock and roll è normale, questa è Revolver. E a Revolver facciamo anche dei bei regali. Avevo promesso di regalare una copia di un bel disco, è uscito il nuovo lavoro dei Weezer, ancora da Los Angeles, questa volta invece di Red Green, l'ha chiamato Gold Album, il nuovo lavoro dei Weezer. Lo regaliamo al primo che chiama Revolver a Virgin Radio 832 43 30. Io direi rimaniamo ancora a Los Angeles.

0: The Cold Shape, l'album del 97, canzone meravigliosa, forse la mia, tra le mie preferite, dei Foo Fighters, nostri rock ambassador, nostri, abbiamo fatto un'intervista, no? Siamo stati radio ufficiali del loro concerto, insomma abbiamo una grande avventura con i Foo Fighters. Ma voi siete su Virgin Radio, è iniziata la seconda ora di Revolver e stiamo regalando un pezzo dei Weezer, il Gold Album, un nuovo lavoro. Si è prenotato dalle rocce di Los Angeles alle rocce nelle Murge, a Motto, la provincia di Taranto, Gianni. Ciao Gianni!
1: Ciao Ringaccio, come stai?
0: Bene, bene, bene. Senti, tu abiti a Mottola, un paese che io amo tantissimo, è bellissimo, meraviglioso, proprio lì in alto.
1: E sei stato?
0: Oh, mille volte, ci ho mangiato mille. Poi adesso è un po' di anni che manco, ma le ultime volte ero stato, c'erano delle feste folcloristiche meravigliose durante l'estate.
1: Sì, ancora ci sono. Quando passi fammi uno squillo che ci vediamo.
0: Alla grande. Cosa fai di bella a Mottola nella tua vita?
1: Allora, io lavoro a Taranto, nella tua Taranto. Sono un funzionario pubblico.
0: Bene, bene, bene. Devo dire che poi adesso la Puglia, poi d'estate è qualcosa di fenomenale. Ma la tua zona, le Murge, io la amo particolarmente perché si mangia da Dio. Ci sono dei posti meravigliosi. Insomma, dai, complimenti.
1: Si vive bene.
0: Si vive bene. Salutami tutta la Puglia, tutta Mottola, va bene?
1: Certo, un abbraccio Ringo.
0: Ciao, un abbraccio Gianni, ciao, ciao, ciao.
1: Grazie, ciao, saluto a tutti, ciao.

Show Me How To Live con gli Audioslave, Chris Cornell, Mr. Morello. Che pezzo del 2002 con gli Audioslave, che suono quello di Virgin Radio, che suono quello di Revolver, prima gli U2 con Streets of Dreams, il nuovo singolo, e prima Foo Fighters con Everlong, poi Gianni da Motola che si è portato a casa il nuovo album dei Weezer. Questo è un po' il mondo di Revolver, questo è un po' il mondo di Virgin Radio. Saluto naturalmente tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, qualcuno sta rientrando magari in autostrada. L'importante è avere come colonna sonora Virgin Radio. E anche le novità, voglio portarvi stavolta in Inghilterra, andiamo a Liverpool, è lì che si formarono nel 78 gli Echo and the Bunnymen con Ian McCallagh, grande paladino di questa band, un gruppo post-punk.

molto Bring on the Dancing Horses. Bring on the Dancing Horses. Io amo proprio loro. Beh, sono molto felice perché sono tornati col nuovo lavoro, gli Echo and the Bunnymen, a Virgin Radio. L'album si chiama Apples for Isaac e questa è Brussels is Haunted.

0: che potenza, che voce, che grinta. Ciao Ricaccio.
1: Eh beh, ci piace, sono io, sono di parte, io adoro loro, io McCallog, che è qualcosa di fenomenale, con gli Echo and the Bunnymen, il nuovo singolo è un piacere per me, dopo tanti anni li seguo da fine anni 70, quindi figurati che piacere per me presentare il nuovo singolo qui a Revolver. Ragazzi, siete con Ringo, questa è Virgin Radio, non mollate il colpo, sempre a volume, perché poi torneremo tra poco con il Ramones.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai per Ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari. Però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.

0: Hey everybody, this is Marky Ramone, and you're listening to Revolver. Enjoy your life, have fun, respect other people, and they'll respect you.
1: The Ramones, Poison Heart, era Mondo Bizzarro che usciva oggi nel 1992. Questo era il primo singolo che apriva l'album oggi nelle radio americane, Poison Heart. Bonzo!
2: Sì,
1: lei non
2: piace.
1: È un Poison Heart, lei è un Heart Sweet Heart, giusto?
2: Cioè, sempre, sempre.
1: Lei non ha veleno nel cuore, anzi, lei dà, lei regala emozioni.
2: Voglio bene a tutti. Io.
1: Lei non vuole stress, Bonzo, giusto?
2: No, se possibile, il meno possibile.
1: No, ma vedo che in America, già che stiamo parlando del Ramones, in America si parla dello stress da post vacanze e addirittura danno dei consigli su come gestire il rientro.
2: Esatto,
1: no?
2: È stato il Journal of Applied Psychology.
1: Bonzo, che poi non è una diagnosi medica, voglio dire, è una propria sindrome.
2: No, è una ricerca, è assolutamente una ricerca.
1: E quindi quando si torna in vacanza qualcuno va un po' in paranoia, giusto?
2: Esatto.
1: Perché? Che succede?
2: Però dicono che il benessere dalla vacanza, prima si pensava finisse il giorno 1 appena rientrati sul posto di lavoro, e invece no, potrebbe avere una scia positiva molto più lunga, non scomparire molto rapidamente come si pensava in passato, grazie a un ritorno graduale, cioè bisogna ritornare a fare tutto in modo graduale, la scelta più efficace.
1: Quindi lei torna in radio di giorno, saluta la Micolla, Barbara, Rudy,
2: due chiacchiere,
1: un cafferino, un bicchiere d'acqua. Lo sport non lo fa, perché io leggo qui che però ci si parla anche di sport per la decompressione, per il detox post vacanza. Cioè?
2: Sì. Allora che l'attività fisica bisogna farla.
1: Senta
2: non
1: come
2: va in
1: merda lei quando deve parlare di attività fisica.
2: Elimina il cortisolo, no, perché comunque porta sempre beneficio alla salute,
1: certo,
2: al sonno.
1: Sì.
2: E quindi dormire bene vuol dire stare meglio, fare movimento, bruciare le tossine, tirare fuori.
1: Eliminare il cortisolo, giusto, il famoso fatidico cortisolo.
2: Sì, che è diventato negli ultimi 2-3 anni, è diventato il protagonista delle nostre vite. Sembra.
1: È allucinante, eh? Qualsiasi pubblicità.
2: C'è
1: sempre stato il cortisolo, giusto?
2: Esatto.
1: Ma lei le fa una pippa al cortisolo, glielo dica per l'appartamento, Bonzo, dai. Lei.
2: Ma proprio
1: chi
2: zero.
1: È? Ma chi è?
3: Ciao, ringrazio. Ma comunque per queste fede ho bevuto così tanta birra che mi sono un po' bonzomizzato.
1: Ma lei, c'è la bonzologia là fuori. Lei sa, ormai c'ha gente che la segue, i proseliti. Cioè, lei c'ha della gente. Ormai, lei mi ricorda un po' un tipo col flauto e i topolini dietro. Ma chi è ancora?
4: Seguo la filosofia del bonzo. Come bonzo, sempre sbronzo.
1: No! Le piacciono i Dimas?

0: Se mi voleste torturare, dovreste legarmi e costringermi a guardare i nostri primi 5 video.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

Noto con i Weezer, qualche momento fa abbiamo regalato l'album nuovo dei Weezer, The Gold, Super Gold. Loro amano i colori, io amo loro, amo River Cuomo e devo dire amo il suono dei Weezer. Abbiamo avuto un concerto, siamo stati alla loro radio ufficiale con tanto orgoglio già due volte. Ragazzi, poi parleremo di concerti, ne sono tanti. Questa sera naturalmente Olive Vampires qui a Milano, Parco della Musica, e domani a Est, a Padova, Music Festival. Poi me ne parlerò ancora, anche perché adesso c'è la macchina del tempo. Eccola qui la sigla della Time Machine a Virgin Radio, a Revolver. Il ring è pronto a partire 1 settembre del 55. Happy Birthday a Bruce Foxton, il bassista dei Jam di Paul Weller. 1 settembre 60. Ancora un bassista, buon compleanno a Cass Lewis, bassista degli Skank and Nancy. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio. 1 settembre 56. Allora, oggi nel 56 un 19enne Jerry Lee Lewis arriva a Memphis per un provino ai Sun Records Studio di St. Phillips. E lì nasce un po' anche la sua leggenda, eh? Primo settembre del 57. Un giovanissimo Jimi Hendrix guarda Elvis Presley in concerto a Seattle Six Stadium e da lì gli viene, insomma, dice farò anch'io il rocker. Primo settembre del 77. Debbie Harry, Blondie, firmano un contratto discografico con la Chrysalis. Siamo nel 77, inizia l'avventura di Blondie. Sempre oggi, nel 77, mentre a New York Debbie Harry e Blondie firmavano il contratto, a Londra i Generation X, la band di Billy Idol, pubblicavano il loro singolo debutto, Yo Generation. Rimaniamo a Londra, 1 settembre dell'83. Joe Strum e Paul Simon cacciano dalla band Mick Jones per divergenze artistiche e musicali. Insomma, Mick Jones va a fare i Big Radio Dynamite. 1 settembre dell'87. Michael Stipe e R.E.M. oggi nell'87 tirano fuori un album meraviglioso, Document. 1 settembre 89. Oggi nel 89 a Los Angeles il Motogroup pubblicava Dr. Feelgood. 1 settembre 92 a New York i Ramones tiravano fuori l'album Mondo Bizarro. 1 settembre 95 a little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A Cleveland viene inaugurata la Rock and Roll Hall of Fame. Beh, senza di quella di certo insomma non sarebbero nati premiati tanti rockers, come per esempio nel 55 andiamo all'inizio, Mr. Bill Haley con Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: lei, i suoi comments, his comments nel 55 con Rock Around the Clock, uno dei primi singoli passati, uno dei primi singoli di rock and roll passati dalle grandi radio.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: Dal 3 al 6 settembre arriva l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. A Mandello dell'Ario, per i 105 anni dell'Aquila, aprono ufficialmente il nuovo stabilimento e il nuovo museo Moto Guzzi. 4 giorni di passione, motori, test ride e spettacolo insieme ai motociclisti provenienti da tutto il mondo. Se c'è un momento per essere a Mandello è questo. Giornate mondiali Moto Guzzi 2026, dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, la nuova casa dell'Aquila. Scoprite il programma su motoguzzi.com.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
6: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
16: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
17: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
18: Una Fiat 500?
17: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
19: Virgin Radio.
20: Revolver.
21: Revolver. Revolver with Ringo.

0: Evolution, il nuovo singolo di Connor Mason e i suoi Nothing But Thieves, che questo album si chiama Stray Dogs, il nuovo album del 2026. Loro verranno il 24 gennaio 2027 qui a Milano all'Unipol Forum. Bonzo!
1: Sì, ecco.
0: Un altro dei concerti firmati Virgin Radio,
1: assolutamente, e Ringo. A breve avremo grandi notizie in arrivo.
0: Bene,
1: e non posso
0: bene.
1: Dirti di più.
0: Ma mi dica solo, gruppo inglese o gruppo americano?
1: Siamo più sul versante americano.
0: Bene.
1: Ma anche britannico,
0: anche,
1: perché ne arriveranno tante.
0: Facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente.
1: Partiamo.
0: Bonzo? Allora, andiamo in Cina, finito il fermo pesca, migliaia di barche in mare hanno invaso il mare, sembra un puzzle.
1: Il Mar di Bohai nel Mar Giallo,
0: sì.
1: Fa impressione perché dal primo
0: questo,
1: maggio
0: quello,
1: al primo settembre
0: è il mare preferito da Marco Giallini. No, sto scherzando.
1: Grande Giallo. No, dal primo maggio al primo settembre le imbarcazioni sono dovute rimanere ferme per favorire il ripopolamento delle risorse ittiche, ma ieri sono uscite al largo e fa
0: hanno fatto
1: impressione.
0: Un'incetta di pesce in Cina, mentre poi a Manchester in Inghilterra uno ha sbandato con la Ferrari da 300.000 euro, l'ha distrutta, la polizia ha commentato con ironia l'incidente. Cioè, cosa che ha detto?
1: Ha scritto, allora, innanzitutto l'hanno fatto perché il guidatore non si è fatto nulla, è uscito illeso mentre la macchina è distrutta.
0: Scusi Bonzo, mi ricordo già un altro che prendeva multe e l'ha distrutta una Ferrari in Inghilterra, ma se lo ricorda chi era, no?
1: Eric Clapton l'aveva fatto, certo. E la polizia di Manchester ha detto: purtroppo questa mattina c'è una Ferrari 296 in meno al mondo, perché è veramente stata...
0: Beh, però cattiva la polizia, un po' ironica, c'è poco da ironizzare.
1: No, è perché hanno ironizzato, ma poi hanno aggiunto ovviamente che quando si guidano queste macchine bisogna non essere attenti molto di più, perché c'era il manto bagnato.
0: Appunto, una potenza disumana che
1: ha spinto un po' troppo.
0: Senta,
1: non le sai guidare.
0: Stavamo parlando di concerti. Stasera a Milano sento nell'aria, sta per arrivare lui, lo sente?
1: Lo sento.
0: Il pirata dei Caraibi.
1: C'è Johnny stasera a Milano.
0: Johnny Depp a Milano con gli Hollywood Vampires, concerto firmato Virgin Radio al Parco della Musica. Domani sera gli Hollywood Vampires saranno invece a Este, Padova, giusto?
1: Giusto, confermo, per la seconda data del loro tour italiano.
0: Sa che a me, a parte la simpatia di Alice Cooper, nostro amico, nostro...
1: viene a Rock Ambassador.
0: Rock Ambassador. Però devo dire anche che la versione che hanno cantato di Heroes, di David Bowie, a me è sempre piaciuta.

0: Questo è un singolo stratosferico degli R.E.M. di Michael Stipe dell'87, Is the End of the World as We Know It, and I Feel Fine, see?
1: This is Michael Stipe from R.E.M., the music we all love is on Virgin Radio.
0: We love you, Michael, ma noi dobbiamo chiudere, 2 ore che sono volate via, abbiamo l'ultimo spazio dedicato a quello che è il Revolver Cult. Rimarrei in America, al suono americano, dopo naturalmente Hollywood Vampires da Los Angeles, gli R.E.M., e adesso è tempo di tornare a Los Angeles. Andiamo nel 2004, l'album che usciva per i Bad Religion, per la band formata a Los Angeles nel 79 da Greg Graffin e da Brad Gurewitz. Il singolo era Los Angeles Is Burning.

0: Religion, la grande ragazzacci del rock and roll. Qui c'era anche la chitarra del mitico Greg Hudson, che non dimentichiamo anche il nostro amico qua a Virgin Radio. Va bene ragazzi, io ho finito, 2 ore che sono volate via. Ringrazio Mattia Rossi in regia, ringrazio voi là fuori, il Bonza Settimo Piano, la squadra dell'ufficio musica, la redazione, tutti gli amici di Virgin Radio là fuori, che il rock and roll sia sempre con voi. Ricordatevi che Ringaccio qua a Revolver vi vuole bene. Chi è?
1: Sono Marco Giallini.
2: Siete due teste
0: no,
2: di cazzo.
1: Avete rotto coglioni.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 16 e un minuto.
4: It's 4:01 p.m.
5: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In tre anni

0: cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Coppa Italia Frecciarossa, 16esimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Parma Cremonese e alle 21 Torino Monza. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset.
3: Fatto un sogno.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 €, in store, app e su decathlon.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 € di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Questa sera 21:30, Rete 4.
0: Virgin Classics 1980.

0: Non sono come John Lennon, che pensava di essere l'onnipotente. Penso solo di essere John Lennon.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai! A settembre...
5: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
9: It's 5 p.m.
1: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 7 km per un incidente tra Ferentino e Colleferro in direzione Milano. Sulla variante di valico dell'Autosole è chiuso per un veicolo in fiamme il tratto tra Badia e l'allaccio con la A1 in entrambi i sensi di marcia. Nel tratto verso Firenze traffico bloccato con 4 km di incolonnamenti, mentre verso Bologna si registra coda per 4 km a partire da Fiorenzuola. Un incidente sulla A10 causa incolonnamenti tra il bivio per la A26 e Genova Prae in direzione del capoluogo Ligure. Infine sulla statale 3 bis Tiberina rallentamenti per lavori tra Colle Valenza e Acquasparta viaggiando verso Viterbo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Somebody.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, brava anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
11: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
12: Buono.
11: Melone retato.
12: Buono.
11: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
12: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
13: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
16: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
17: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Morning Glory. Morning Glory.
19: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
20: Virgin Classics
21: 1968. Virgin Radio.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Clash, di uno dei pezzi più famosi della loro carriera, l'ultimo grande successo della The Only Band That Matters, che dalle strade della Londra punk degli anni 70 arriva in classifica nel 1982 con Should I Stay or Should I Go?
4: Well, come on and let me know.
3: Il 14 maggio 1982 i Clash pubblicano il loro quinto album Combat Rock, che arriva al numero 2 in Inghilterra e al numero 7 in America e diventa il loro più grande successo. Joe Strummer, Paul Simonon, Mick James e Topper Headon sono a New York, dove hanno contaminato il loro suono punk rock con l'hip hop, la dub e il reggae nel triplo album Sandinista, e hanno trovato energia, creatività ed una nuova potente cultura di strada. Continuano il loro viaggio con un tour in Giappone, Australia e sud-est asiatico e concerti storici a Hong Kong e Bangkok, dove la fotografa Penny Smith scatta l'immagine di copertina iconica di Combat Rock. Tornano con 18 canzoni, pensano ad un disco doppio e poi riducono il messaggio a 12 canzoni in cui parlano di diritti umani, imperialismo e delle conseguenze della guerra in Vietnam, con tanti riferimenti al cinema. Citazioni da Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, da cui Joe Strummer si dice ossessionato, e alla poesia Beat di Allen Ginsberg. Should I Stay or Should I Go è il più grande successo dei Clash, arriva al numero 17 in classifica in Inghilterra e in America, resta appena fuori dalla top 50, ma continua a tornare ad essere suonato per i decenni successivi grazie al ritmo travolgente e al ritornello in spagnolo, su cui c'è una storia divertente. Joe Strummer vuole cantare in spagnolo ma non lo sa parlare, allora chiede al tecnico del suono degli studi di New York di aiutarlo. Lui chiama la mamma a Brooklyn e lei traduce tutto al telefono. Il risultato è uno dei pezzi più famosi nella storia del rock, Should I Stay or Should I Go. E Clash.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Best Rock, speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva

0: giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
2: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora raid russi su Kiev, 12 le vittime la scorsa notte. Il segretario generale dell'ONU Guterres chiede un cessate il fuoco totale in Ucraina. Intanto l'alta rappresentante europea Callas avverte: la Russia aumenta gli attacchi ibridi per spaventarci. E dal G20 negli Stati Uniti il commissario Dombrovskis aggiunge: per l'Unione non è il momento di normalizzare i rapporti con Mosca. Dopo i raid di ieri, Trump valuta di colpire obiettivi mirati a Hormuz per impedire nuovi attacchi iraniani nello stretto. Teheran replica: se tornerete a rispettare il memorandum di giugno lo faremo anche noi. E il capo negoziatore Ghalibaf avverte: le garanzie americane per passaggi sicuri a Hormuz sono infondate. Allarme a Ceuta: dall'inizio del caos migranti denunciati 23 casi di violenze sessuali sui richiedenti asilo, quasi uno al giorno, almeno 9 gli episodi contro minori. I responsabili finora identificati sono 8, 4 marocchini, 3 spagnoli e un belga. Oggi la visita in città di Re Felipe VI. Via libera del Tribunale dei Minori al percorso a tappe per ricongiungere i 3 bimbi del Bosco di Palmoli con i genitori. Insoddisfatto il loro legale che presenta reclamo alla Corte d'Appello. Servono tempi certi sulla riunione della famiglia. Gli incontri saranno monitorati dai servizi sociali. Da giovedì nuova ondata di caldo sull'Italia, la sesta di questa estate rovente. Temperature quasi ovunque attorno ai 36-37 gradi con picchi di quasi 40 al sud. Paura per gli incendi a Taormina, città assediata dalle fiamme arrivate a lambire la periferia. Il sindaco De Luca, il rogo sembra doloso. Calcio, al via i 16esimi di Coppa Italia, oggi Parma Cremonese e Torino Monza. Tennis, agli US Open 6, gli azzurri in campo: Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 7 km per un incidente tra Ferentino e Colleferro in direzione Milano. Sulla variante di valico dell'Autosole è chiuso per un veicolo in fiamme il tratto tra Badia e l'allaccio con la A1 in entrambi i sensi di marcia. Nel tratto verso Firenze traffico bloccato con 4 km di incolonnamenti, mentre verso Bologna si registra coda per 4 km a partire da Fiorenzuola. Un incidente sulla A10 causa incolonnamenti tra il bivio per la A26 e Genova Pra in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla statale 3 bis Tiberina rallentamenti per lavori tra Colle Valenza e Acquasparta viaggiando verso Viterbo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del Rock and Roll, martedì 1 settembre, 18 e 3 minuti sul meridiano di Virgin Radio, la radio che ascoltate, che dalle 18 alle 20 ha un programma che si chiama Virgin Generation, e a condurlo, il qui presente Andrea Rock, Melissa Greta.
1: Confermato anche per questa stagione, quindi oggi seconda puntata di questa nuova stagione.
0: Vi gira meglio col fatto che oggi è il primo di settembre?
1: Eh no, perché è martedì. Capito, comunque sfalsata la cosa, ma non vi preoccupate perché siamo insieme e comunque arriveremo al termine di queste due ore con un sacco di musica da ascoltare, quella la migliore in circolazione, quella di Virgin Radio, e tante novità e curiosità che riguardano i nostri artisti preferiti. In regia il nostro Thomas. Andrea, con che cosa iniziamo?
0: R.E.M., questo non sarà un bad day.

0: Nella speranza che non sia stato un bad day quello che avete vissuto fino ad oggi, o magari quello che andrete a vivere per chi magari fa il secondo turno e quindi lavora la sera. Questa è Virgin Generation, Andrea Rock, Melissa Greta, gli R.E.M. per tenervi compagnia. Poi ci sono delle situazioni un po' complicate nel momento in cui un artista decide di tributare qualcuno che non c'è più. Insomma, è un territorio spesso complicato, come direbbero in molti, walking on broken glass, cioè come camminare veramente sui vetri rotti, perché come ti muovi potresti passare quasi dalla parte del torto invece che dalla parte di colui che sta rendendo omaggio.
1: Stiamo parlando per esempio in questo caso della scomparsa di Dolly Parton. Tantissimi hanno omaggiato la cantante, la regina del country e non solo, per esempio mi viene in mente Joan Jett, Debbie Harry, Garbage, Motley Crue, ma anche Jack White, che ha suonato dal vivo.
0: Ai suoi tempi già aveva registrato Jolene, no, con i White Stripes.
1: Infatti poi l'ha fatta dal vivo adesso, certo, in un concerto. Ecco, proprio Jolene ha creato un caso perché i Bad Wolves avevano pronta una cover alla quale avrebbe dovuto partecipare proprio Dolly Parton. Dopo la sua scomparsa, alcuni membri della band volevano fermare l'uscita del brano, ma perché non volevano dare l'impressione di sfruttare il momento, giustamente.
0: Anche perché un po' era già successo con Dolores O'Riordan.
1: Ecco, ma è stata pubblicata comunque, quindi il bassista ha deciso...
0: O chitarrista, uno dei due è uscito dal gruppo.
1: Il chitarrista dei Bad Wolves ha deciso per questo motivo di uscire dal gruppo.
0: Giusto. Invece, se l'è vissuto un po' meglio, sono stati i Shinedown che hanno tributato giustamente appunto Dolly Parton senza dipartite. Riascoltiamo i Shinedown, questa è Young Again.

0: questa adesso per sdrammatizzare, comincia ironicamente con la domanda: non è bello essere vivi?
1: Sì, e poi si sono fatti effettivamente una... parte così, poi dopo c'è uno scambio di battute. Settimana scorsa avevo parlato del fatto che Mark Hoppus aveva detto che il secondo giorno che era diventato fan del punk rock aveva comprato un disco dei Social Distortion, quindi insomma
0: erano in linea, erano molto in linea, lo sono come personaggi, come artisti. E Mike Ness ha raccontato un po' la sua malattia e ha detto che il periodo dopo l'operazione è stato molto pesante, non riusciva a deglutire, aveva difficoltà a parlare, figurati a cantare, e ha detto che dopo l'operazione, quando si è ripreso, la voce è cambiata ma in meglio, perché forse il timbro è leggermente diverso, perché dopo un'esperienza del genere canta con un'intensità diversa, non è prettamente una cosa fisica, è anche psicologica per quanto riguarda il canto.
1: Sì, credo che canti in maniera un po' meno rabbiosa di una volta, un po' più pulita, lo si evince nell'ultimo album dei Social Distortion, dal quale ci ascoltiamo il brano Tonight.

0: Live Forever, assolutamente promessa mantenuta per gli Oasis, 1994.
1: E tra poco anche un po' di cinema in questa puntata di Virgin Generation.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
15: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35€ di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

0: There's always gonna be something. Stereophonics, brano uscito nel 2025. Cari amici del rock and roll, 2026 hanno anche degli Stones con il nuovo album, con la promo. I Rolling Stones che fanno la promo, a me questa è una cosa che veramente ha mandato a male, cioè il fatto che comunque i Rolling Stones avessero dovuto avere una strategia social per vendere il disco
1: senza,
0: cioè,
1: essere cringe, tra l'altro
0: la più grande rock band del mondo comunque doveva stare alle dinamiche dell'algoritmo e
1: ce l'hanno fatta benissimo, ma soprattutto ricordiamo Mick Jagger, nostro rock ambassador,
0: tra l'altro, ecco. Ma ecco, lui intoccabile, hai capito? Lui intoccabile, lui arriva anche a sonorizzare, giusto per capitalizzare un po' di più, quelli che sono le sue scritture con le nuove produzioni televisive.
1: Sì, perché è uscito nelle sale proprio in questi giorni il nuovo film di Ridley Scott che si intitola The Dog Stars, un thriller post-apocalittico dove il protagonista è Jacob Elordi, che interpreta un giovane pilota sopravvissuto a una pandemia che ha spazzato via praticamente l'umanità e vive in un aeroporto abbandonato. A un certo punto capta una misteriosa trasmissione radio e decide di andare a cercare altri sopravvissuti. Nel cast ci sono anche Margaret Qualley, Guy Pearce, insomma promette molto bene, forse io vado a vederlo questa sera, ma anche per un altro motivo, per la colonna sonora interessante, perché come dicevi tu ci sono degli innesti mica da poco, per esempio Van Morrison, per esempio Dean Martin, e c'è anche Mick Jagger insieme ai Chieftains con The Long Black Veil. Ci sono anche i Nine Inch Nails, ma solo nel trailer. Questa è una scelta bizzarra.
0: Allora, Chieftains ovviamente una delle band più importanti della storia, della tradizione irlandese, quindi insomma sicuramente qualcosa che mi tocca da vicino. Lunga vita alle sincronizzazioni. La sincronizzazione comunque rende sempre tanto alle band, qualunque sia la grandezza di questi artisti. La grandezza di Rolling Stones, anche in Jealous Lover.

0: Nirvana con Rain Me, 1993. Il 2025 e il 2026 è stato un anno complesso nella storia dei Nirvana, soprattutto nella storia che riguarda il leader Kurt Cobain. Si è speculato, vogliamo dire, forse si è esagerato per certi versi su alcune teorie complottistiche, vogliamo usare anche questo termine, in merito alla scomparsa appunto di Cobain. Si è sempre parlato di suicidio per tantissimi anni, poi si erano riaperte le indagini, adesso c'è una nuova presa di posizione dalla polizia proprio della città di Seattle.
1: Sì, a riaccendere il tutto, a riaprire le indagini, sono stati alcuni articoli del Daily Mail che riportano le conclusioni di un team forense secondo cui ci sarebbero stati elementi compatibili con un omicidio, poi fatto sembrare un suicidio. Però adesso la polizia di Seattle risponde definitivamente una volta per tutte: il caso resta chiuso e non c'è nessuna intenzione di riaprirlo. Più volte, vabbè, è stato aperto appunto, però è giusto che si metta un punto, perché è passato tanto di quel tempo che inizia veramente a diventare una mancanza di rispetto.
0: Sì, lato polizia di Seattle si chiude, ma poi per certe altre teorie si potrebbe riaprire. Abbiamo visto, era caso chiuso. Fondamentalmente
1: sì, lo è adesso, totalmente,
0: esatto. Adesso bisogna vedere che,
1: ma se la giustizia dice che è chiuso, a meno che non arriva veramente una prova inconfutabile,
0: esatto.
1: Ma
0: chi,
1: ragazzi,
0: lo sa. Noi preferiamo così, ricordare i Nirvana, esatto, e Kurt Cobain attraverso la loro arte, la loro musica. Ascoltiamo i Kings of Leon con Pyro.

0: Kings of Leon, questa era Pyro, a Virgin Generation.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di Dire Straits. Virgin Generation!
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Virgin Classics 1980.

0: Romeo and Juliet, Dire Straits 1980. 11 anni dopo, i Dire Straits pubblicano un album importantissimo nella loro carriera, On Every Street, in un anno nel quale ovviamente il mondo della musica ci ha consegnato dei dischi grandiosi, tra cui appunto anche questo.
1: Nel 91, sì, disco che contiene Colin Elvis, The Bug e molti altri successi. Adesso verrà ristampato in una nuova edizione che uscirà il 16 di ottobre, in una qualità sonora ovviamente superiore alla media. E praticamente è stato ha un nuovo mix ed è stato rimasterizzato. Ma tutto ciò, che cosa lo differenzia dal 91?
0: Allora, praticamente quando si riapre un mix, ovviamente lo si riapre con le tecnologie di oggi, e quindi tu hai una serie di plugin e sistemi che puoi utilizzare per andare a modificare leggermente ovviamente il suono di un album che è un vero e proprio classico. Quando poi si fa la fase di masterizzazione, l'unica cosa sulla quale alcuni puristi sono abbastanza così un po' tignosi è il concetto della loudness, cioè si cerca di comprimere tanto il disco per farlo suonare a un volume più alto, ma in certi casi non ce n'è assolutamente il bisogno, perché si perde un po' la dinamica, il suono, il tocco che appunto era fondamentale in questi dischi registrati ancora su nastro.
1: Certo, oggetto da collezione sicuramente. Suono del 2006, questo ultimo singolo dei Broadside che noi ascoltiamo adesso su Virgin Radio, si intitola Dead Roses.

0: Loro sono i Broadside, questa è Dead Roses.
1: E noi siamo Virgin Generation, torniamo dopo le breaking news del TG Con 24, le info sul traffico. Virgin
2: Generation. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
6: TG Com 24. Breaking news.
7: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania accusa la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Dopo le indagini degli 007 sui droni esplosivi, il ministro degli esteri chiude il consolato russo a Bonn. Intanto nel Brandeburgo ordigni vicino a una centrale elettrica, esplosioni nei pressi di una sottostazione. Von der Leyen sente Merz, gli attacchi di Mosca avranno una risposta. Unanime il commento di Kaya Kallas e del segretario della NATO Rutte: non ci faremo intimidire. La prossima settimana, annuncia l'alta rappresentante europea, sarà presentato un nuovo gruppo di alto livello per la difesa. Sarebbe stata una lite sulla gestione dell'hotel ristorante di famiglia a causare la morte dei tre fratelli Licciardi ad Apice nel Beneventano. A quanto ricostruito, uno di loro avrebbe ucciso gli altri per poi suicidarsi. Un corpo era all'interno, gli altri due e l'arma del delitto in cortile. A Bivona, nell'Agrigentino, un 53enne titolare di un'impresa edile è morto schiacciato dal crollo di un muro in una casa che stava ristrutturando. Ferito e portato in ospedale anche il figlio 24enne che lo assisteva sul cantiere, sarebbe in pericolo di vita. Agosto positivo per il mercato dell'auto in Italia. Rispetto al 2025 le immatricolazioni sono cresciute del 3,15%. Particolarmente buoni i risultati di Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. Da inizio 2026 le vendite complessive di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. Calcio: ai sedicesimi di Coppa Italia è finito 0-2 il primo tempo di Parma-Cremonese, alle 21 seguirà Torino-Monza. Tennis: agli US Open in campo Cobolli, in corso il terzo set, i primi due finiti 6-3, 6-2 per l'argentino Comesagna. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade a Roma. Sul tratto urbano della A24 troviamo code tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est verso quest'ultima. Un veicolo fermo segnalato tra Grottammare e Pedaso lungo il tratto marchigiano della A14 per chi sta procedendo verso Ancona. Code a tratti sulla A21 per 3 km tra Manerbio e Ponte di Corbecco in direzione Torino. Traffico incolonnato a tratti sulla stessa 1 tra Ponte Vico e Cremona in direzione Torino. Sulla A21 la Torino-Brescia c'è un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo di Cremona verso il capoluogo piemontese. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 231 di Santa Vittoria, con lavori all'altezza dell'incrocio Molini d'Isola, statale 456 del Turchino. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Uno dei nostri preziosi rock ambassador, Lenny Kravitz con Digin, Virgin Generation, seconda puntata della nuova stagione, martedì 1 settembre, 19:07 minuti, Andrea Rock, Melissa Greta. Tra i nostri rock ambassador c'è anche Billy Joe Armstrong, leader dei Green Day e leader della forse versione più celebre di tributo ai Ramones in occasione del 50° anniversario, la Creedence Family.
1: Si è tenuto proprio due giorni fa questo mega evento a Los Angeles, all'Hollywood Forever Cemetery. È stata una vera festa punk per celebrare appunto i 50 anni del primo album dei Ramones, quello del 76, con Blitzkrieg Pop, con Jody Is a Punk, insomma album che contribuì ovviamente ad accendere la miccia del punk. E per l'occasione è salita sul palco questa super band che si chiama appunto Creedence Family, con leader Billy Joe Armstrong dei Green Day, ma non solo: Tim Armstrong dei Rancid, Travis Barker dei Blink-182 e tanti altri amici. Ha presentato la serata John Travolta.
0: Sì, ma perché succede da tempo, eh? Io sono stato nel 2009, mi pare, o nel 2007 con Ringo, perché questo evento esiste da tanto tempo e tante star di Hollywood sono state presenti a quel tipo di manifestazione. Io all'epoca avevo incontrato John Frusciante, che poi è diventato un vero e proprio habitué di quella di tipologia di festa. C'era anche Flea dei Red Hot Chili Peppers, insomma è un
1: ma
0: è
1: per
0: un grande...
1: loro è una festa in casa, ragazzi,
0: una festa in casa.
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Sì.
0: Una festa in casa. Hanno suonato solo cose dei Ramones o coverizzate dai Ramones. Non c'è stato spazio per brani dei Green Day.

0: super classico dei The Flapper, questa è Hysteria del 1987, 19 e 16 minuti, posticipiamo un po'. Posticipiamo un po' il nuovo
1: disco.
0: Tu che
1: fai parte di The Flappard,
0: abbiamo
1: ci
0: deciso
1: stai dicendo
0: così.
1: Questo.
0: Abbiamo parlato un po', abbiamo fatto le riunioni. No, i The Flappard che erano attesi al varco con un nuovo album non arriverà nel 2027, perlomeno si parla già di 2028.
1: Sì, perché allora era uscito un singolo, Rejoice, sì, all'inizio del 2027.
0: Abbiamo

0: di quasi un anno in alcuni casi.
1: Quindi il singolo è stato solo per la residency, dici?
0: Io credo un po' quello, esatto. Quindi non lo so, se dipende sempre come vuoi posizionare il tuo gruppo. Se tu sei già famosissimo come i Def Leppard, potresti cercare di uscire da quelle dinamiche. Già i Kasabian, che hanno un altro tipo di mentalità, un altro tipo di trascorso, un filino un po' più verso il nuovo mercato si muovono, e si muovono ovviamente con i loro superpoteri.

0: I Feel You, Depeche Mode, 1993.
1: Eventi importantissimi che vi raccontiamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
3: Style Rock. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETVista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da €699, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni €20 spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Grazie Van Fleet, Heat Above 2021, amici di Rock and Roll, questa è la diretta di Virgin Generation.
1: Rimaniamo un attimo in Michigan, che è una terra che dà tante soddisfazioni, per esempio il festival dedicato a Nicolas Cage, sì. Arrivato alla sua 11ª edizione, ragazzi, a Detroit, è ormai diventato una specie di rito collettivo, e si chiama Nicolas Uncaged.
0: Certo, perché non lo trattieni.
1: No, non si può trattenere una passione del genere. Quest'anno sarà l'11 di settembre, con una serata ovviamente a tema, look a Nicolas Cage, colonne sonore dei suoi film, drink a tema, naturalmente film proiettati. Ci sarà Gone in 60 Seconds,
0: bello,
1: fuori 60
0: secondi.
1: Secondi,
0: bellissimo.
1: Esatto, grande classico. E poi, se non sbaglio, Il mistero dei Templari. Comunque lui ha fatto dei film incredibili che saranno ricordati in questo festival, che è più di una semplice maratona cinematografica, perché ci sono cosplay, spettacoli pirotecnici, addirittura si sposano le persone
0: sotto nel nome di Nicolas Cage.
1: Capito?
0: Perfetto. Allora, quelli sono i matrimoni destinati a durare per sempre.
1: Ecco, gliel'hai mandata adesso.
0: Come la carriera di Nicolas Cage.
1: Ah, beh, certo, se la mandi così, sì, certo.
0: Loro sono gli Editors, questa è The Rush.

0: capisco nulla di musica, ma penso che per me non sia necessario.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Even Better Than The Real Thing, quel magico anno del 1991, c'erano anche U2 con questo album. Amici del rock and roll, due nuovi annunci per quanto riguarda i tour targati Virgin Radio.
1: Due annunci che abbiamo fatto oggi, su cui abbiamo messo la stellina di Virgin Radio, due live, cioè due artisti che torneranno nel nostro paese con delle date. Adesso vado a spiegarvi meglio. Intanto iniziamo con i Jethro Tull, che faranno due concerti in Italia nel 2027. La band di Ian Anderson sarà in concerto il 23 febbraio al Teatro Carlo Felice di Genova e il 25 febbraio al Gran Teatro Geox di Padova. E poi la voce, l'ex voce ormai, dei Paramore, meravigliosa voce femminile Hayley Williams, che sarà in Italia, Andrea Rock, quando? A Milano, il 7 giugno, al Carro Ponte, non puoi mancare.
0: Io ci sarò, ovviamente, come ci saremo tutti noi ai vari concerti Virgin Radio. Io sto già andando a riempire quella che è la mia agenda, perché ne abbiamo annunciati veramente tanti.
1: Sì, c'è anche l'8 di giugno però a Roma, scusami, dovevo dirlo per completezza di informazione, al Parco della Musica Ennio Morricone. Poi per tutte le ulteriori informazioni fate sempre riferimento al nostro sito
0: virginradio.it. Ci sono i Franz Ferdinand, Know You Girls.

0: Noi Girls, Franz Ferdinand 2009.
1: E tra poco un classico inconfondibile del 1967, dove qui su Virgin Radio. Virgin
0: Generation. Dal 3 al 6 settembre arriva l'evento Moto Guzzi più grande di sempre a Mandello del Lario per i 105 anni dell'Aquila. Aprono ufficialmente il nuovo stabilimento e il nuovo museo Moto Guzzi.
1: 4 giorni di passione, motori, test ride e spettacolo insieme ai motociclisti provenienti da tutto il mondo. Se c'è un momento per essere a Mandello è questo. Giornate mondiali Moto Guzzi 2026 dal 3 al 6 settembre a Mandello del Lario, la nuova casa dell'Aquila. Scoprite il programma su motoguzzi.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: The Doors Can Light My Fire alle 19.54 minuti di martedì 1 settembre. Virgin Generation, Andrea Rock e Melissa Greta. È il momento di andare a Londra e di parlare di un evento che è molto piacevole, bello, colorato. Se ci siete stati, parliamo del festival di Notting Hill.
1: Il Carnival Festival, che si è concluso ieri ed è raggiunto il 60° anniversario, quindi edizione speciale, considerato uno dei più grandi eventi culturali d'Europa, il secondo carnevale più grande al mondo dopo Rio. Nasce inizialmente come festa nella comunità caraibica di West London, in opposizione alle tensioni razziali degli anni 50, quindi negli anni 60 nacquero queste iniziative per riunire la comunità. Musicisti iniziarono a suonare muovendosi per Portobello Road, la gente usciva dalle case, iniziato a seguirli, insomma da lì nasce il meraviglioso Carnival, che dura 3 giorni. Io ci sono stata diversi anni fa.
0: Io sono finito in mezzo, sì.
1: Ah, senza volerlo?
0: Sì, andavo da Rough Trade, il negozio di dischi, e sono finito lì.
1: E che sensazioni hai avuto?
0: Bello, piacevole, di libertà, di leggerezza.
1: Vero, vero, hai detto molto bene. Musica ovviamente a condire il tutto. È bello perché comunque il comune di Londra ci mette molti soldi per gestire il tutto logisticamente, anche dal punto di vista della sicurezza. Anche questo è un aspetto che io mi ricordo molto bene. Cioè addirittura nella metro per andare alla location del Carnival, io mi ricordo che c'era l'autista della metro, come si dice, il guidatore della metro, che ci comunicava, ci augurava un ottimo Carnival. È una festa che è molto sentita nella città, unisce veramente le persone.
0: Di Notting Hill parla anche Suki Waterhouse.

0: Nothing Hill da Suki Waterhouse per chiudere questa puntata di Virgin Generation del primo settembre 2026.
1: Qui a Milano, comunque, sempre nel nostro studio, dove torneremo anche domani dalle 18 alle 20, e noi quindi vi aspettiamo. Intanto vi ringraziamo per essere stati con noi. Ringraziamo anche il nostro Thomas in regia, che balla molto felice. Ci rivediamo domani. Grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille ai nostri ascoltatori numeri uno, quelli di Virgin Radio.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo

0: ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
0: Best Rock 500.
3: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica!
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Ma perché lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Perché non lo fai?
16: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
17: Fino al 17 settembre, spesa minima.

0: 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
2: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.

0: sempre invidiato i chitarristi. Ho sempre desiderato spaccare una chitarra in testa a qualcuno. E col pianoforte non puoi farlo.
1: Elton John. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5€ e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
14: E super appetitose, Antonella!
15: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
0: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
10: Se state correndo lungo la highway, rallentate. Se vedete lampeggiare una stella rossa, avvicinatevi. Se vi imbattete in una brutta faccia quando entrate, non spaventatevi. Se sentite della bella musica, fermatevi. Dove volete andare stanotte, se non al Virgin Motel? Benvenuti a tutti, da Johnny J. Douglas.

C'è chi l'ha vissuta e chi se la ricorda. I suoni erano quelli delle leggendarie band di San Francisco. Quanto fermento, sogni hippie e inni rivoluzionari. Si appoggia al divano e socchiude gli occhi. Un altro vecchio nostalgico dell'era dell'acquario, penso. A me piacevano i Jefferson Airplane, continua. Avrei dato un polmone per incontrare Grace Slick. La sua nuvola di capelli ricci mi mandava fuori di testa. Quella furbetta tentò di entrare ad una festa alla Casa Bianca con la sola intenzione di mettere dell'LSD nel tè del presidente Nixon. Ride ricordando l'aneddoto il signor Hampton, poi cercando una posizione ancora più comoda sul divano del Virgin Motel, conclude sospirando. Sì, mi sarei divertito parecchio avessi potuto conoscere

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21:30. Vi aspetto.
8: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21:30, Rete 4.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Il signor Jones e il signor Brown stanno fumando fuori, davanti all'ingresso del Virgin Motel. Lei gli è passata davanti ed entrambi si sono voltati a guardarla. Beh, l'avreste fatto anche voi. Come fai a non incollarle gli occhi addosso? Dalla finestra l'ho vista scendere dalla sua auto. Già dalla camminata ho pensato... guai in vista. Ma ho capito il grado di pericolo solo quando me la sono ritrovata davanti e ho realizzato quanto fosse realmente profonda la sua scollatura. È stato esattamente in quel momento che ho aumentato la velocità del ventilatore e le ho chiesto i documenti. Anche se l'unica cosa che avrei voluto chiederle era: posso salire in stanza con te?

0: Virgin Motel. Enjoy your stay. Here, rock never sleeps.
1: Virgin.

fumano, seduti in veranda. Ad ogni tiro scoppiano a ridere senza neppure dirsi una parola. «Tranquillo, signor Douglas, niente di illegale!» mi dice uno dei due, e il suo tentativo di rassicurarmi trasforma i miei dubbi in certezza. Hanno poco più di 20 anni, si conoscono da sempre, e questo è il viaggio che sognano da quando erano bambini. Non me la sento proprio di mettermi a fargli una predica. Così chiudo un occhio e alzo il volume della radio. Tutto è concesso stanotte al Virgin Motel.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre, prima serata, Canale 5.
8: Morning Glory. Morning Glory.
9: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.

Percorrete la Route 178 a circa 20 miglia da Furnace Creek. Vi ritroverete a Bedwater, esattamente qui dove sto indicando sulla cartina. Questo è il punto più basso degli Stati Uniti. Vale la pena visitarlo. Se invece siete incuriositi dalle città fantasma, dovete spingervi fino ai confini della Death Valley. Rhyolite non è male, ad esempio. È un po' fuori dal parco, nella parte est, leggermente discostata dalla Route 374. Le ghost town si somigliano tutte. Un saloon, la banca, l'ufficio dello sceriffo. Conservano però quel fascino da film western. Direi che almeno una è da vedere. Vi consiglio di mettervi in viaggio alle prime luci dell'alba. Nel frattempo, buona permanenza al Virgin Motel.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme, l'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Malcolm, un reduce del rock e della psichedelia, entra al Virgin Motel trascinandosi dietro il suo bagaglio striminzito, composto principalmente da sciarpette colorate con le quali cerca di conservare il più a lungo possibile le sue corde vocali. Nessuno sa bene quale sia la sua età, nessuno glielo chiede più dai tempi della scuola. Si è fatto di tutto, ma adesso è pulito. Almeno così dice, e gli amici preferiscono credergli. Avevamo tutte le carte in regola, poi il successo si è voltato dall'altra parte. Questo è l'incipit della sua malinconia. Lo conosco bene. Ora andrà a sedersi sul divano e finirà per raccontarmi per l'ennesima volta la sua storia, come se a raccontarla potesse cambiargli il finale. Prima di chiudere gli occhi, poi, pronuncerà la solita frase: «Sto lavorando alla reunion dei miei Rising Stars. Prima o poi accadrà, e allora non ce ne sarà più per nessuno».

Lei è il signor Douglas? Mi chiede un signore un po' avanti con gli anni entrando al Virgin Motel. In persona, rispondo quasi sull'attenti. Il vecchio mi spiega che lo manda qui un amico comune, ma il nome di quell'amico comune non mi dice niente. Per non farcelo restare male, fingo di ricordare e lo inganno facendogli credere di riservargli una stanza migliore in virtù della sua raccomandazione. Prende le chiavi della sua camera manifestando una certa soddisfazione. A volte basta davvero poco a far contenti i propri clienti.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Corrida Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Due giovani di 60 anni entrano al Virgin Motel. Il loro aspetto non rispecchia affatto l'età anagrafica. Così a prima vista gli avrei dato come minimo 3 lustri di meno. Non potete immaginare con quale soddisfazione i due accolgono il mio complimento. Il più gratificato risulta essere il signore dalla barba ben curata, mentre la sua compagna si limita a un timido e luminoso sorriso. Lui ci tiene a precisare che è la vita on the road ad averlo mantenuto in forma. E il rock and roll, aggiunge. Il rock funziona molto meglio degli integratori di vitamine.

È al Virgin Motel da giorni. Stupido io che, fidandomi di un misero acconto, gli ho lasciato una stanza. Dandosi aria da artista, continua a citare frasi di John Fante. Questa sì che era vita, girare, fermarsi e poi proseguire, sempre seguendo il nastro bianco che si snodava lungo la costa sinuosa, liberandosi di ogni tensione, una sigaretta dopo l'altra, e cercando invano delle risposte nell'enigmatico cielo del deserto. «Non è fantastico, signor Douglas?» aveva commentato sognante. «Senza dubbio il più grande». Stava iniziando a innervosirmi. Così ho usato il suo scrittore preferito per fargli arrivare il messaggio. Ricordi per caso anche quel passaggio di «Chiedi alla polvere»? Suonava più o meno in questo modo. Dovevo prendere una decisione nei confronti dell'albergo. O pagavo o me ne andavo. Così diceva il biglietto che la padrona mi aveva infilato

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Tre notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
9: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
10: Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Una parola che mi piace tantissimo è porta. Perché una porta chiusa è sempre un invito a scoprire cosa si nasconde dietro. Perché una porta che si apre è sempre una nuova possibilità. Quando sono qui e vedo le porte delle nostre camere chiuse, la mia fantasia inizia a viaggiare. Stanza 12. Vedo una signora che davanti allo specchio si sta togliendo il trucco. Se ne vanno i colori e sul suo viso si deposita la sua vera età. Stanza 18. Vedo un uomo che si gira e rigira nel letto. Vorrebbe prender sonno, ma probabilmente ha mangiato troppo. E il pensiero della sua ex moglie lo fa ancora dannare. Stanza 21. Vedo la ragazza che è entrata poco fa. È sotto le coperte, volta sul suo fianco sinistro. Non ha niente addosso. I suoi riccioli biondi, morbide, le ricadono dolcemente sul viso. Ha gli occhi aperti, lo sguardo rivolto verso la finestra. Vorrebbe essere altrove, mentre a me non dispiacerebbe essere lì, vicino a lei. Buona permanenza al Virgin Motel.

La signora organizza la vita a tutti. Il marito pare non avere voce in capitolo. Il figlio obbedisce come un soldatino. Entrambi sembrano sapere benissimo che non contraddirla è l'unica via possibile per una pace domestica. Viene lei verso la reception a chiedere se ci sono ancora stanze libere per la notte e mi si rivolge con tono arrogante. Pare voglia trattarmi come uno di famiglia. Più cerca di mettermi fretta, più rallento le operazioni. Comprende che è il suo atteggiamento a infastidirmi e prova a essere più gentile. Mi sento gratificato, ma nonostante tutto le riservo la stanza più scomoda del Virgin Motel. In fondo la prima impressione è quella che conta e la signora mi è parsa una gran rompiscatole.

Dei giornali seguo solo le notizie sportive. Non voglio avvelenarmi il fegato con la pagina economica, tantomeno con quella di politica interna. Mi dice il signor Byrne, scaraventando una copia del Washington Post sul tavolinetto davanti al divano del Virgin Motel. Non stiamo decisamente vivendo nel migliore dei mondi possibili, commento, buttando lo sguardo oltre la finestra. Proprio verso quel mondo là fuori, che sembra non avere più regole. Cala il silenzio e il mio cuore trova conforto nella musica.

0: italiane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

In estate, le temperature medie e minime di norma sono sempre più alte dei 30 gradi. Le massime invece si attestano sui 40. Ma sono medie, ripeto, non picchi che a volte superano i 50. Piove poco in estate ed è giugno, solitamente il mese più secco dell'anno. Ma i forti temporali, anche se non comuni, sono possibili. E allora dovreste esserci, perché lo spettacolo è unico. Il cielo si fa così nero che sembra una discesa agli inferi. Un vento forte arriva ad aggredire la sterpaglia tipica del deserto, così violento che sembra volerla sradicare dalla terra. In questo scenario apocalittico, poi, scendono le prime gocce di pioggia. Una benedizione in questa distesa arida, così preziose, come un disco rock che vi capita di ascoltare all'improvviso alla radio dopo una lunga sequenza di musica mediocre. Restate al Virgin Motel.

0: Dice di aver percorso molte miglia e di aver per questo diritto a una delle stanze più comode del Virgin Motel. Ah, non me la sento di demolire la sua illusione di un buon riposo. Quindi allungo le chiavi della camera numero 11, annunciandogli con un sorriso beffardo: è la migliore che abbiamo. Ci cade come un allocco. Paga in anticipo, prende il suo bagaglio e sparisce dalla mia vista. Il mio cliente ideale.
1: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
8: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Zaino in spalla e miglia percorsi facendo l'autostop. Jack entra al Virgin Motel con abiti sporchi e sguardo pulito. Ha poco più di 20 anni e molti sogni nel suo bagaglio a mano. Chiede una stanza, dice che si fermerà giusto qualche giorno. Aspetta di ricongiungersi con un amico e riprendere con lui il viaggio. Gli consegno le chiavi, lui le prende e se le infila in tasca. Grazie, signor Douglas, ma lei andrebbe a dormire se sentisse una musica così?

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con aria baldanzosa e con altrettanta arroganza, con un tono di voce eccessivamente alto, chiede se c'è una stanza disponibile. Gli faccio notare che potrebbero esserci persone che desiderano riposare e con un cenno della mano gli chiedo di abbassare il volume. La faccenda pare non interessargli. Allora decido di ricambiarlo con la stessa moneta. Mi chiedeva una stanza, giusto? Fingo di controllare le prenotazioni della giornata. So benissimo che abbiamo ancora disponibilità, ma decido di non affittargli la camera. Preferisco rinunciare a 50 verdoni piuttosto che avere grattacapi con questo farabutto. Mi dispiace, amico. Il Virgin Motel è al completo.

Exeter, 2 marzo 1977. Prendo nota dei suoi dati. Un altro inglese dalla faccia pulita. Chissà come c'è finito al Virgin Motel. Gli cade l'occhio su dei vecchi vinili appoggiati al muro, alle mie spalle. E si mette a parlare di musica, confessandomi che da ragazzino aveva consumato un album di un gruppo norvegese molto in voga negli anni Ottanta. Ricorda il motivo di un loro brano canticchiandolo, emettendo una sorta di mugolio. Io mi soffermo sulla sua faccia e poi, incredulo, torno a leggere il suo nome sul suo documento. Christopher Anthony John Martin. Ma certo, proprio lui.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Vento del deserto e buon rock su Virgin Radio, Virgin Motel.

Alloggia da giorni al Virgin Motel, il signor Wilson. Ogni sera, alla stessa ora, esce dalla sua stanza per venire a fare due chiacchiere e stare un po' in compagnia. L'isolamento sociale nuoce gravemente alla salute, amico mio, mi dice, sedendosi di fronte a me, soprattutto alla mia età. Sto per dire, beh, ma lei non è vecchia. Non mi lascia neppure finire la frase. Ah, non ci provi neppure. A me piace la parola vecchio, signor Douglas. Odio senile, odio longevo, odio soprattutto uomo di terza età. È un addolcire inutile, un tradire ciò che si è. La vecchiaia non è altro che una stagione della vita, a suo modo bella, se si ha voglia di viverla senza nascondere i propri anni.

0: dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze, tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.
6: Dove il rock non va mai a dormire.

L'estate vola sempre. Vorace, sfacciata nei colori, generosa nelle emozioni. Ha fretta di travolgerci, tanta fretta. L'estate è un'eterna adolescente. Bagni al chiaro di luna, baci rubati sotto i cieli stellati, indumenti abbandonati per terra per la fretta di amarsi. L'estate ha voglia di farci innamorare. L'estate vola sempre, mentre l'inverno cammina. Questa è la grande beffa. Restate al Virgin Motel.

Anche per questa notte le mie parole sono venute a importunarvi, o magari semplicemente a sfiorarvi. Forse sono stato una voce amica, o solo un fastidioso rumore di sottofondo. Sarò felice di qualsiasi ruolo abbiate voluto darmi. Se siete rimasti qui fino a quest'ora, vuol dire che siete stati bene al Virgin Motel. Il mio turno è finito. A presto, amici. Buonanotte a tutti. Da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Style Rock.